agganciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.

0: prima.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Un classico italiano del 1990 con Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1975 con Edoardo Bennato, Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male!

Radio Calima.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Supertramp, Goodbye Stranger.
4: Was early morning yesterday.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Addio ad Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio, la seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia, riparte dall'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti, ha detto in conferenza stampa. Poi sulla formazione conferma di aver lavorato sulla coppia Pio Esposito e Ken. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Kalima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: un successo del 1994 con Mica Lezzarrillo, 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 25 settembre. Caro Alo, tu di solito di venerdì sei frizzantino.
1: Carale,
0: come
1: sì.
0: stai?
1: Frizzantino.
0: Frizzantino.
1: Che ho detto frizzantino.
0: Frizzantino.
1: Frizzantino.
0: Bene, bene.
1: Ecco, già bevicchiato.
0: Frizzantello.
1: Fatto colazione col prosecco.
0: No, ma dopo ieri veramente io mi sono sentita male, ho dormito. Ho dormito per riprendermi.
1: Io ho comprato un tostapene, detto nel dubbio.
0: Solo 17 euro. Bene, allora, oggi invece parleremo dei superpoteri inutili.
1: Sono tornati i superpoteri. Non voglio fare una gara, i superpoteri che ho scelto sono 6.
0: Sì.
1: Quindi se vuoi fare una gara può finire o pari o uno dei due vince.
0: Allora diciamolo per chi non dovesse saperlo.
1: Sì, che cos'è questa gara?
0: Sì, perché tu parli di superpoteri inutili, ma a me piace trovare l'utilità in ogni cosa, anche nei superpoteri inutili, che a volte invece
1: sono
0: utili, quindi poi vedremo. E, continueremo con il genio della settimana che torna, indovina un po'? Genio della settimana?
1: Autunnale? Un ladro?
0: Non è un ladro, ah. Questa volta è...
1: una ladra?
0: Oddio, sì. Diciamo che qualcuno che infrange la legge.
1: Allora,
0: comunque,
1: okay,
0: non è proprio un ladro, però sì. E continueremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regole assurde che avevi a casa. Ti è mai capitato di avere delle, non delle usanze, però delle abitudini che poi crescendo ti sei reso conto che erano un po' strane, te le imponevano magari i tuoi?
1: Inizio a pensarci,
0: ecco,
1: qualcosina. Sì, sì.
0: Ce ne sono alcune veramente.
1: No, ne ho una che però è una roba in realtà molto poetica e molto vera.
0: Molto poetica.
1: Te la dico subito, cioè che non si poteva andare a letto litigati. Però quella è una cosa bella, in realtà. È una regola, però
0: ti ho
1: bella.
0: Graffiato.
1: Mi hai graffiato il dito. Io mi sono avvicinato, mi hai graffiato un dito. Nel dire
0: no,
1: una cosa.
0: Volevo dire, anche questa è una cosa che ritroviamo nei commenti dell'hashtag flop and roll.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma insomma, vi stiamo spoilerando anche troppo. Tra poco.

0: controllo della foglia singola. Puoi comandare una foglia, una sola.
1: Sì.
0: Lei ti segue ovunque, ti parla, ti giudica e soprattutto non serve a niente. Le altre foglie continuano a cadere come se tu fossi invisibile normalmente e la foglia singola invece ti dice non sei pronto. Sta lì.
1: Tu dici è inutile questo superpotere.
0: Che ci fai?
1: Secondo me ci rimorchi.
0: Comandi una comandando una foglia.
1: Ci rimorchi un botto. Mm. Vai al primo appuntamento con guarda, questa è la mia.
0: Io
1: foglia.
0: Controllo una foglia.
1: Ce l'ho solo io la
0: quindi
1: foglia.
0: Quindi puoi rimorchiare solo d'autunno.
1: Sì.
0: Solo in autunno.
1: Sì.
0: D'inverno
1: sì.
0: No.
1: No, d'inverno. No.
0: Pareggio.
1: Dai, pareggio.
0: Hai voluto forzare l'utilità
1: no.
0: di questo.
1: Allora, immaginati veramente di andare a un primo appuntamento e devi fare guarda baby, io controllo una foglia. Con la foglia che gira
0: e chiamano l'ambulanza per
1: vabbè,
0: farmi ricoverare.
1: Vabbè, dai, punto tuo, andiamo.
0: Dai. Poi superpotere 2, il riscaldamento.
1: Mi hai attaccato la tosse nel
0: vero,
1: frattempo.
0: Un colpaccio di tosse, si è sentito? Un botto. Sì, i vicini diranno. Oh. Il riscaldamento emotivo, sì. Il superpotere 2. Puoi scaldare l'ambiente, ok? Ma solo di mezzo grado. Quindi non si sente, non cambia nulla. La gente continua a tremare. Tu dici, aspetta, sto usando il potere. Gli altri rispondono, ma dove? E tu, dentro. Superpotere inutile.
1: 2-0.
0: Mm-hmm. Sì. Mi sono impegnato stavolta.
1: Sì, no, ma sono corretta, devo dirti.
0: Superpotere 3, il
1: anche
0: teletrasporto.
1: Anche se a me piacerebbe portarmi una foglia in giro. Non... Però
0: vabbè, facciamo
1: torniamo.
0: Una cosa? Posso dirti?
1: 1-1,
0: dai. Superpotere 3, il teletrasporto delle felpe. Puoi far comparire una felpa ovunque, ma sempre della taglia sbagliata, o del colore che non ti dona, o di quella marca che non compreresti mai, e soprattutto appare quando non serve. Quando serve non funziona.
1: Stavo dicendo, mi dispiace, ma qua ti devo contraddire, è utilissimo, perché comunque anche se ti va piccola, non è bella, può servire, ma tu hai detto quando non serve.
0: Hai capito.
1: Ho capito, però metti le mani avanti.
0: Va bene, vogliamo fare 2-1? Me la rischio, 2-1 per te.
1: No, non mi sta piacendo questa condiscendenza, io voglio fare una sfida reale, 2-1 per te, vai.
0: Va bene, allora, superpotere 4, il blocco della pioggia inutile. Puoi fermare la pioggia leggera, la pioggerellina, quella che non serve a niente, quella che non giustifica l'ombrello, quella che rovina i capelli, la blocchi e parte subito la pioggia forte, quindi hai peggiorato la situazione. Quindi o te la tieni, oppure se vuoi bloccarla col superpotere, però parte quella forte.
1: Posso dire, in questo periodo di pausa dai superpoteri
0: mi sono impegnato.
1: Porca miseria, cioè proprio...
0: Ho studiato, cara,
1: sì.
0: Ho fatto i compiti.
1: Quindi 3-1.
0: Sì, superpotere 5,
1: sì.
0: La malinconia programmabile. Puoi decidere tu quando arriva la malinconia delle 17. La sposti alle 18, alle 19, alle 20, ma arriva comunque. E ti prende peggio, perché l'hai rimandata. E lei non ama essere rimandata.
1: Qua vinco io, perché se hai una roba importante da fare, un incontro, un qualcosa di lavorativo, la malinconia non aiuta, quindi preferisco soffrire.
0: Però ti arriva forte.
1: Fa niente, va preferisco
0: bene.
1: Soffrire il doppio dopo. Tu sai che io sono stacanovista,
0: sì.
1: Ho da fa.
0: Sì, c'è Capricorno.
1: Quindi meglio soffrire doppio dopo, magari stasera, più tardi,
0: okay.
1: Verso le 21 nel letto, puoi anche piangere, che davanti magari a un cliente importante. Qua vinco io.
0: Va bene.
1: 3-2.
0: Va bene, 3-2, dai. Attenzione. Il sesto, l'ultimo.
1: Match point.
0: O vinco o pareggiamo. Sembra tipo l'ultima palla al biliardino. No? Superpotere 6, il vento direzionale. Puoi decidere dove soffia il vento, ma soffia solo sulle caviglie. Sempre, ovunque.
1: Comunque, un'altra cosa di cui sei infissa è il vento,
0: sulle caviglie.
1: Ma tu lo sai che esistono i calzini lunghi, i pantaloni?
0: Ma io
1: lunghi.
0: Ho i calzini comunque. Io sono uno di quelli che porta i calzini lunghi.
1: Ok.
0: Beh. Non sempre però.
1: Okay.
0: Il vento soffia anche in casa, anche sotto le coperte. È il superpotere più odiato dell'autunno. Quindi puoi decidere dove, ma sempre solo sulle caviglie.
1: Anche in casa.
0: Tic-tac, certo, anche sotto le coperte,
1: casa.
0: Sempre.
1: Potrebbe essere utile.
0: E vince?
1: Vince il nostro
0: 4-2,
1: sì.
0: Attenzione.
1: Chiudiamo questa parentesi pietosa.
0: E beh, tutti questi superpoteri sono inutili, sai perché, cara Ale? Perché l'autunno non vuole essere controllato, vuole solo ricordarti che l'estate è

0: infatti gli abbiamo allungato un po' il brodo, devo dire la verità, perché c'era una sfida in corso, la vince il nostro Alo. Devo accettare la sconfitta. Andiamo ai messaggi di Roberta e Gianluca.
1: Roberta e Gianluca, ciao Roberta e ciao Gianluca. Roberta scrive: vorrei il superpotere del riscaldamento emotivo. Mezzo grado, solo mezzo, giusto per illudermi che l'autunno mi stia rispettando, invece tremo e lui mi guarda dall'alto.
0: Quindi anche Roberta vuole un superpotere inutile.
1: Beh sì, vabbè, però è per illudersi.
0: È per illuderti, a te.
1: A illudere a me,
0: sì,
1: che...
0: Sì. Gianluca?
1: Gianluca invece scrive: il mio superpotere inutile sarebbe controllare una foglia.
0: È bello, immaginate che ti porti una foglia in giro, ti fa compagnia.
1: Vediamo se anche lui dice qualcosa sul
0: tipo
1: rimorchio.
0: Pokémon, tipo.
1: Vero? No. Madonna, ho sentito, lo sai che ho sentito?
0: Che hai sentito?
1: Ehi! Infatti ha preso un colpo. Io ho sentito mentre parlavamo. Ehi!
0: Ma comunque,
1: infatti, ho guardato in redazione. Niente.
0: Senti, non c'è... le voci.
1: Che
0: senti.
1: Paura, ragazzi.
0: Senti, andiamo a Gianluca.
1: Andiamo a Gianluca, che appunto scrive: il mio superpotere inutile sarebbe controllare una foglia, una sola. Lei mi seguirebbe ovunque, io parlerei con lei, lei giudicherebbe me. E l'autunno continuerebbe a distruggermi comunque.
0: Ehi!
1: Ehi! Ma che paura!

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo perché non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Isline. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1993 con Enrico Ruggeri, Mistero.

0: possiamo tranquillizzare gli amici del Comedy Radio Show, non ci sono gli spiriti in studio. Il hey che ha sentito lui in cuffia però era il mio ho fatto così mentre parlavi probabilmente.
1: Forse ha rimbombato fuori dal microfono.
0: Colpa tua che mi stai attaccando l'influenza, possiamo
1: probabile,
0: dirlo.
1: Probabile, sì, sì.
0: Va bene, quindi che tocca fa tra poco? Mi sono completamente persa. Ah sì, tra
1: il
0: poco
1: genio.
0: Il genio della settimana che arriva dagli States, ancora una volta andiamo negli Stati Uniti, precisamente da Savannah. In Georgia. Hey.
1: Hey. Hey.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Genio della settimana arriva dagli Stati Uniti. Tra l'altro una cosa successa qualche pochi giorni fa, una settimana forse, precisamente da Savannah in Georgia, la notte del primo settembre abbiamo come data, scusate, quindi più di tre settimane? Questa cos'è? La quarta
1: oggi,
0: insomma, a inizio mese.
1: Tre settimane fa.
0: Un uomo decide di entrare senza permesso in una proprietà privata.
1: E okay? Non si fa.
0: E non si fa. Però qui diciamo che insomma la sera non parte benissimo, però succede, ok? Niente di eclatante. C'è gente che lo fa. Però che succede? Che una volta dentro lui non ruba immediatamente qualcosa o scappa. Decide di mettersi comodo, ok? Ti ricordi tempo fa che avevamo incontrato dei ladri che si erano addormentati sul divano?
1: Certo, che li ha svegliati il proprietario di casa.
0: Esatto. E lui cosa fa? Perciò prima ti dicevo non è proprio un ladro, perché alla fine non ha infranto la legge. Cioè non ha rubato niente.
1: È entrato nella proprietà privata,
0: non ha rubato nulla. E si è messo comodo, ok? Secondo la polizia lui sarebbe rimasto nella proprietà per alla fine circa 3 ore, tra le 2 e le 3 ore, e fino alle 5 del mattino dopo.
1: Sì.
0: E si è goduto tranquillamente la piscina, la vasca idromassaggio, capito che ha fatto? Cioè io mi sto immaginando.
1: Ho usufruito della casa.
0: Ma lui che arriva dice ma rubo tutto, poi ci pensa, ma così faccio un bagnetto, poi domani mattina me ne vado, ma chi no, che mi tocca.
1: Quindi non ha rubato ma si è goduto l'appartamento.
0: Sì, praticamente ha fatto un ingresso abusivo. Sì. Che l'ha trasformato in un soggiorno di benessere. E a un certo punto ovviamente le telecamere di sicurezza hanno registrato la parte più surreale, scusate, ma Alessandro mi sta attaccando l'influenza.
1: Sì.
0: Praticamente lui cosa fa? La cosa assurda, perciò è stato nominato genio della settimana, è che tramite le telecamere la polizia poi ha visto che lui ha trovato una paperella di gomma lì nella piscina e ha passato più di 10 minuti a giocarci.
1: Ah, quindi hanno visto queste immagini.
0: Sì, lui si è divertito proprio con questa paperella in piscina e proprio ha interagito intensamente con questa paperella, si è innamorato, infatti gli hanno dato un sacco di soprannomi, l'hanno preso in giro e niente, quindi dopo la piscina è massaggio, la paperella, è arrivato poi il momento di andare via e però diciamo che qua il nostro genio ha scelto poi di portarsi dietro un ricordino, ma alla fine che cosa ha scelto secondo te in una villa?
1: La paperella?
0: Un set di asciugamani.
1: Lo sai che ti stavo per dire dopo la paperella? Ti stavo per dire l'asciugamano per uscire, che era
0: un
1: bagnato.
0: Un set di asciugamani da 1200 euro. Che
1: miseria.
0: Anche lì voglio dire.
1: Che cos'è?
0: E sarebbe stato bello però, devo dire, adesso come ci fai a pensare, vederlo andare via con la paperella. Poetico. Radio Gaga!

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Somos la radio de tus artistas favoritos.
7: Rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1982 con Clash, Rock de Casbah.

0: l'uomo paperella lo chiameremo, l'uomo che decide di andare a rubare in una villa, poi non ruba niente, sta lì, gioca in piscina con la paperella, fa l'idromassaggio, piglia
1: è
0: prende,
1: stupendo,
0: scusate,
1: comunque.
0: Soltanto un set di asciugamani da 1200 euro però, per coprirsi, per asciugarsi, per andare via. Forse non l'ho detto, scusate, alla fine è stato arrestato, quindi insomma tutto normale, tutto si è...
1: Peccato però, perché
0: sì,
1: era così romantica
0: lui, sì,
1: se non avesse
0: bene.
1: Rubato gli asciugamani l'avrebbero arrestato,
0: secondo
1: chissà
0: me, bah, qualche multa te la fanno comunque, perché
1: comunque
0: puoi andare a casa
1: entrato,
0: della
1: certo,
0: gente
1: certo.
0: E poi non lo so, forse gli avrebbero fatto uno sconto per quanto è stato tenero,
1: sì,
0: il suo gioco.
1: Hai dovuto rubare gli asciugamani
0: con le telecamere ripreso dalla no scusa, gioco con la paperella ripreso dalle telecamere, stava di gioco con le telecamere ripreso dalla paperella, vabbè, mi sono capita solo io. Andiamo ai messaggi, che è meglio. Matteo dice: la cosa che mi sconvolge più di tutto sono 6 asciugamani da 1200 dollari, io quel prezzo li lascio lì anche se sono miei. Non ho capito in che senso.
1: Beh, no, io me li posso. Cioè,
0: io
1: a
0: quel
1: no,
0: prezzo
1: io non me
0: li lascio lì anche
1: ladro.
0: Se sono miei. Ah, lui dice non li compro proprio, forse okay. Voleva dire. Non lo so. Giulia scrive: 3 ore dentro casa di uno sconosciuto, io avrei l'ansia dopo 30 secondi. Giulia, diciamo che uno che va a rubare non è che proprio c'ha. O no, non è che si preoccupa.
1: L'unica ansia potrebbe essere quella di essere beccato, non esatto. Di entrare dentro una casa. Evidentemente questa
0: tanto
1: è una bella
0: che
1: villa.
0: Si è anche divertito con la paperella. Concludiamo con Andrea che scrive: comunque la paperella è l'unica che esce pulita da tutta questa storia. Sì, in effetti.
1: Anche perché era in piscina, quindi esatto. Era anche lavata.
2: Radio Calima. Radio Calima.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioio. Opera de Tenerife.
6: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
7: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
6: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in calle Perdis 2.
7: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: ci ha regalato, che dire, forti emozioni, il genio della settimana che al posto di entrare in una villa e rubare e fare il suo mestiere da ladro alla fine ha deciso di fare il bagno in piscina con tanto di paperella. Ma è il momento di andare avanti con hashtag flop and roll. Tra pochissimo parleremo di regole assurde che avevi a casa, avevi tu, chiunque di voi, insomma, io per esempio qualcuna me ne ricordo e tra poco ve le racconto. Tu sei giunto alla tua personale,
1: guarda, ti ho detto quella di prima che non si va a letto, litigati. Adesso me ne, però questa è bella,
0: molto bella,
1: me ne faccio venire in mente un'altra magari singolare, particolare.
0: Radio Car-

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son le 8:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes. La terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi saluto con le parole di Anthony Robbins: ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità, è più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, regole assurde che avevamo a casa, che spesso ci sembrano la normalità, ma crescendo ci rendiamo conto che non erano forse proprio, oddio, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Però vi faccio degli esempi. Non aprite il frigo scalzi. Queste spesso sono, come dire, frasi di mamme.
1: Sì, sì.
0: Non aprite il frigo scalzi, non mi chiedere.
1: Ok, ah, me ne è venuta in mente una.
0: Vedi. Vai, diccela.
1: Allora, non si può mangiare il salame dopo cena.
0: Vedi, anche qua, sulle abitudini del cibo, salame dopo cena no, invece qui ci scrivono, lo devi mangiare col pane. Cioè,
1: vedi?
0: Sempre col pane, certo. Qualcosa con il pane. Sì. Poi, devi finire il piatto, altrimenti i bambini in Africa muoiono di fame. Questa, sentita e risentita. Fai sempre la pipì prima di uscire, obbligatorio.
1: Ah, sì,
0: sempre,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, sì,
0: non toccare i mobili, restano le impronte. Questa è un po' mia mamma. Sì. Guai a mettere il pane a tavola capovolto, altrimenti Gesù piange. Allora, io devo dire, a me, io, la mia famiglia è terrona. Sì. Cioè, terrona lo dico con tutto l'amore, certo, nel dirlo, partenopea, le mie origini sono napoletane e io lo faccio ancora oggi, c'ho proprio l'ansia, non mi prendete in giro, ma io se devo buttare il pane lo bacio.
1: Ah, certo.
0: Do un bacetto al pane.
1: Sul pane.
0: Così e lo butto.
1: Sai che una volta ho morso il pane? Ho preso una grossa rosetta.
0: Una volta lo sai che ho morso.
1: Una volta ho morso un pane. Ho preso una rosetta, l'ho morsa e mi ha detto: no, devi spezzare il pezzetto e ti metti in bocca e mangi il pezzettino.
0: Un'altra regola. Poi la casa va pulita prima che arrivi la donna delle pulizie, se no chissà cosa pensa.
1: Certo.
0: Poi l'asciugamano ricamato appeso in bagno non si usa, è solo per bellezza. Vi ricordo che stiamo leggendo le abitudini, sì, certo, insomma, le regole di ogni casa, ognuno ha le sue. Mai mettere il cappello sul letto, questa è un'altra cosa.
1: Ah, come no, certo,
0: superstiziosa.
1: Sì.
0: Non bere dal frigo di notte che muori.
1: Bella miseria.
0: Non far scodinzolare troppo il cane che lascia i peli. Non si va nel salotto bello, quello è per gli ospiti. Niente posate incrociate sul tavolo, anche questa è un'altra cosa scaramantica.
1: Sì.
0: Tutte le cose che portano sfiga, comunque io anche questa non si faceva a casa mia. Mangia solo a tavola e mai sul divano. Ora vivo da sola e mangio solo sul divano. Bello.
1: E lo sai, a parte mangiare sul divano è bellissimo, soprattutto cibo che è ordinato, è bellissimo. Me ne è venuta in mente un'altra. A casa mia, quando ero piccolo, si diceva non ci si chiude mai a chiave. Quindi io sono sempre andato
0: c'è
1: al bar.
0: Vedi? C'è anche qua, sai perché? No, qua dicono, aspetta che mo la trovo. Tipo non si chiude mai a chiave da dentro con la chiave inserita, okay, perché se succede qualcosa io ti devo aprire da fuori.
1: Esatto, era per quello, ma anche nelle stanze, io parlo anche di stanze, tipo vai al bagno, non ti chiudi a chiave. Infatti io o non mi chiudevo a chiave o non mi sono mai chiuso.
0: Beh, però
1: sempre con le porte aperte.
0: No, dai. Vabbè, comunque. Non si parla mai a tavola perché c'è il telegiornale. Questo per mia mamma valeva con chi l'ha visto.
1: Okay.
0: Non si parla in generale quando c'è chi l'ha visto. E poi abbiamo: tieni sempre un pigiama nuovo nel comodino perché metti che devi andare in ospedale.
1: Mamma mia.
0: Eccola qua, niente chiavi alle porte che se vi chiudete dentro le dobbiamo sfondare.
1: Sì.
0: Poi tornati dalle vacanze non potevo uscire a divertirmi perché doveva bastare.
1: Basta.
0: E poi altre regole che mi vengono in mente che mi riguardano, no, forse sì, tutta roba di antisfiga e basta.
1: Ah, ok. Beh, tipo una per me era impossibile, mai rispettata, finire i compiti entro cena.
0: No, c'è una cosa
1: impossibile.
0: C'è una cosa che io faccio spesso ancora adesso, io in casa mia quando entro chiedo

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: interdetto e confuso dal fatto che io entro in casa mia e da sola, non c'è nessuno, chiedo permesso, ma succede. Succede e poi in realtà quando vado a casa degli altri sono maleducata. Ti immagini? Entro.
1: Ti immagini? A casa tua? Permesso? Salve, sarei a casa mia. Posso entrare solo se lo volete a casa mia? Cioè a casa degli altri.
2: No, arrivata Alessandrina,
0: non invitatemi mai da nessuna parte perché sono molto maleducata. Bene, quindi essendo io maleducata non vi saluto e non vi do appuntamento domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E allora io mi accodo e non vi chiedo il permesso e non vi saluto, non saluto nemmeno Alessandrina Bellotti. Però, e non vi dico.
0: E non ci dici.
1: Che ci vediamo domani per il meglio del meglio, anzi il peggio del peggio.
0: Ah, è vero, domani è sabato.
1: Domani è sabato.
0: Domani è sabato, quindi best of della settimana qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: È permesso?
0: Sì.

0: Bentrovati, buon venerdì 25 settembre con il GR delle buone notizie. L'antica città di Troia, situata nell'estremo nord occidentale dell'Asia Minore, nell'odierna Turchia, potrebbe vedere riscritta una parte della propria storia. Oggi i suoi resti sorgono sulla collina di Isarlik, nella provincia di Kanakkale, dove un team di archeologi ha individuato quella che potrebbe essere la più antica agorà della città, risalente a circa 2800 anni fa. La scoperta suggerisse che la città narrata nei poemi omerici potrebbe essere stata ripopolata appena 80-90 anni dopo il collasso dell'età del bronzo e non dopo secoli di abbandono come ritenuto finora. Le aree naturali protette d'Europa stanno bruciando come mai prima e per la giornata mondiale dell'habitat che cadrà il 5 ottobre 3BX Natura lanciano due nuovi strumenti per monitorarle e proteggerle dagli incendi. Quest'anno la ricorrenza sarà incentrata sul tema una casa adeguata per tutti e 3B estende quel principio alla fauna selvatica presentando e mettendo a disposizione due nuovi strumenti online, XN Atlas per monitorare lo stato di salute delle riserve naturali e FireSight pensato per stimare la direzione dei roghi. Funzionano le batterie di carta che possono essere ingerite per alimentare i dispositivi che navigano all'interno del corpo per raccogliere dati medici. Lo indicano i test condotti dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology guidati dall'italiano Giovanni Traverso. I risultati pubblicati sulla rivista Nature Chemical Engineering potrebbero aprire presto la strada all'uso di microdispositivi ingeribili capaci di controllare il rilascio di farmaci in modo sicuro. A 102 anni continua a fare il medico e la storia di Antonio Castrocane, il medico di medicina generale più longevo d'Italia, che in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria, provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico-sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calimba. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Calima. Rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1993 con Janet Jackson. That's the way love goes.

0: Radio Kalima.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e hijab a scuola, tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme del decreto scuola, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sono di buon senso per la Premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso e, secondo i dirigenti scolastici, le nuove regole saranno di difficile applicazione. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev, un 14enne è rimasto ucciso nel quartiere Pechersk, mentre un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nel quartiere di Solomensk. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa e uno stabilimento di componenti elettronici. Papa Leone in Francia, 18 anni dall'ultima visita di un pontefice, l'itinerario del viaggio di 3 giorni vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso. Previste visite a Parigi, Notre Dame e Lourdes. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Avversario questa sera al Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. È tutto, più tardi. Radio Calima.

0: Kalima.
1: Kalima.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 25 di settembre, un attimo e saremo praticamente ad ottobre, questo non per mettervi un po' d'ansia, però comunque bisogna tenere a mente le date e il calendario. Sono Francesca Romana Macri e si parte con un nuovo appuntamento, si parte subito con l'agenda, date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di settembre, compleanni e proverbi anche del giorno per poi andare al cinema, perché col fresco che si avvicina e anche con le giornate che diventano un po' più corte mano a mano, l'Italia torna al cinema e voglio parlarvi oggi di un film meraviglioso di Ferzan Özpetek, Diamanti, per poi andare in tavola e dimmi in che paese sei, ovviamente un po' in giro per il mondo, e ti dirò a che ora ceni. Vedremo anche, confrontandoci un po' around the world, a che ora cenano gli italiani. Un po' di tradizione, un po' di cultura dalla tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

diamo il via a un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e ben ritrovati, e diamo il via al nostro venerdì insieme, venerdì 25 di settembre. E per dare il via nel migliore dei modi partiamo con l'agenda, quindi un po' di date, un po' di curiosità su appunto questa data, e iniziamo andando indietro nel 1979, giorno in cui la mafia ha ucciso il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. 2022 invece in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze, assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Passiamo invece adesso a un po' di compleanni. Facciamo tanti auguri a Zucchero, Elio Germano e Niccolò Ammaniti. Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, perché l'onomastico è una cosa da non sottovalutare. Facciamo tanti auguri a chi porta il nome di San Firmino. Lo so che è un nome molto particolare, penso anche abbastanza inusuale, ma noi comunque gli auguri li facciamo. E poi chiudiamo con il proverbio di questo 25 settembre: ogni uccello di settembre è beccafico. Che cosa significa? Spieghiamoci meglio. Che quando una cosa o una moda è molto popolare o pregiata, si tende a spacciare per tale anche tutto ciò che le somiglia, oppure che è di inferiore qualità.

sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre da parte vostra, vi leggiamo sempre. Comunque sono Francesca Romana e abbiamo degli auguri speciali anche da parte di Lucia, perché Lucia dice: auguri zucchero, mi sono innamorata di te quando guardai il cartone animato Spirit Cavallo Selvaggio e da quel momento in poi non ho mai più smesso di ascoltarti e di amarti. Lucia, sono d'accordo con te, ricordiamo che Zucchero fece la colonna sonora interamente per questo cartone animato che è rimasto nella vita e nella storia, nello storico diciamo, dei cartoni animati di tantissimi ragazzi che appartengono sia alla Gen Z sia anche ai millennials. C'è poi Alessandro che dice: sono stato al concerto di Zucchero, non è più giovanissimo ma sul palco sembra sempre un ragazzino. Alessandro, guarda che Zucchero fa 70 anni e adesso ne è arrivati nel 2026, lui tra l'altro è nato nel 1955, arrivati nel 2026 i 70 sono praticamente

0: Nel venerdì di Verdi Bianchi Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì noi torniamo a parlare di cinema, perché l'Italia torna al cinema, e oggi voglio parlarvi di un film quasi interamente tutto al femminile, un cast veramente da urlo, tra grandi volti televisivi come Mara Veniera, grandissime attrici, Luisa Ranieri, Kasia Smutniak. Parliamo di un film di Ferzan Özpetek, grandissimo successo del 2025, e torniamo al cinema parlando di diamanti. Vi do questo consiglio, vedetelo, però prima ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Oh, ho prenotato, vado in America, partendo da Tenerife.
3: Ma dai, con chi?
2: Con Toda Canarias, mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
3: Bello, io invece mi farei una crociera.
2: Fanno anche quelle.
3: Sì, ma sei sicura del servizio?
2: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
3: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
2: Mandagli un messaggio su WhatsApp più 34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, e c'è un appuntamento che non può mancare, perché il venerdì l'Italia va al cinema. Torna una rubrica, torna un momento dedicato ovviamente al cinema italiano, ma non solo, anche a tutti quei registi esteri che hanno scelto l'Italia o comunque volti italiani per rappresentarci in generale all'estero. E oggi voglio parlarvi di una pellicola uscita nel 2024 di Ferzan Özpetek. Stiamo parlando di un film con un cast veramente da urlo, ovvero Diamanti. Ci sono film che secondo me raccontano una storia, e poi ci sono film che sembrano anche raccontare tante storie, tante vite. Diamanti di Özpetek infatti ci porta nella Roma della fine degli anni 70, dentro una grande sartoria di costumi per il cinema e per il teatro, gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella Canova. Ma tra stoffe, ricami e macchine da cucire, il vero tessuto del film sono proprio loro, le donne. Pensate, un cast come Jasmine Trinca, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Vanessa Scalera, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak, Mara Venier, questo solo per fare qualche nome, perché sono veramente tantissimi, sia i volti un po' più conosciuti, quindi un po' più maturi anche del cinema e della televisione italiana, come anche delle giovanissime ragazze. E Özpetek ha riunito questo cast corale enorme e costruisce tutto un universo fatto di amicizie, rivalità, amori, ferite e soprattutto di quella solidarietà che nei momenti più difficili può trasformare un gruppo di donne in una famiglia. Il pubblico ha risposto benissimo a questo film. Diamanti infatti ha conquistato il David dello spettatore, superando i 2 milioni e 200 mila spettatori, ed è stato poi proclamato anche film dell'anno 2025 ai Nastri d'Argento. Quindi, se non l'avete visto, io vi do un consiglio: andate a recuperarlo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 31 minutos.
2: Sono le 10 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato questa mattina nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti. Aperta un'indagine dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Due giovani sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Formula 1 a Baku si disputa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, dove si correrà domani. Oggi sarà caccia alla pole position dalle 14. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, Nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calimba.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un successo del 1996 con Neck, Laura non c'è. Laura non c'è.

Nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di un film, secondo me veramente molto molto bello, vi ho già invitato ma lo faccio di nuovo a vederlo, anche tranquillamente a casa perché tra l'altro è disponibile sulle piattaforme di streaming. Stiamo parlando di Diamanti di Ferzan Özpetek, un film corale con nomi importantissimi tra cui Mara Venier, Kasia Smutniak, Luisa Ranieri. Ci sono arrivati i vostri messaggi di chi l'ha visto, quindi non facciamo spoiler, però Claudia ci dice: Diamanti l'ho visto quasi per caso e alla fine mi sono ritrovata a piangere, bellissimo, soprattutto per il rapporto che si crea tra tutte quelle donne. Claudia, io condivido l'esperienza, sinceramente avevo un po' storto il naso perché ho detto ah no, Diamanti chissà di cosa parlerà, e invece andata poi al cinema, uscita dalla sala, ero lì sbigottita a bocca aperta per un film veramente meraviglioso. C'è Luca poi che dice: io invece vado controcorrente. Bravo Luca, bel cast, pazzesco, però alcuni momenti li ho trovati un po' troppo melodrammatici, però Luisa Ranieri immensa, qui ci tengo a sottolineare e a farvi sapere che Luca per definire Luisa Ranieri ha usato il caps lock, quindi complimenti tutti maiuscoli per Luisa Ranieri, e li facciamo anche noi.

0: Siamo insieme nel nostro venerdì, questo è Verdi Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo vediamo un po' di abitudini, sia di noi italiani ma in generale degli europei, perché dimmi in che paese sei e ti dirò che ora ceni. Noi italiani forse abbiamo all'interno di una classifica un posto un po' in basso, perché comunque non è che ceniamo come gli olandesi alle 5 o alle 6 del pomeriggio, ma tutto questo lo vediamo tra pochissimo mentre si parla di cibo. Verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
5: Te recomiendo Inex Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
4: Tienes razón Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-53-6609 o visita inetsistemas.es. Inex Sistemas. Más Corralejo, en la calle Verdiz 2.
5: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo quando, arrivati a questo punto del nostro programma, parliamo di cibo. Una delle parentesi, secondo me, più belle e più rappresentative del nostro bel paese. Oggi però parliamo di cibo in quanto cena, perché ho trovato una bella classifica di dimmi in che paese sei e ti dirò che ora ceni. Poi tra poco vi dico anche come siamo posizionati noi italiani. Perché ad esempio in Polonia 22 minuti e la cena è finita. Anzi, forse per loro 22 minuti sono anche troppi. Cioè, per fare un piccolo paragone, il tempo di un episodio di una serie televisiva, il tutto per sedersi, cucinare, mangiare e alzarsi. 4 persone su 10, infatti, secondo questo studio e questo sondaggio, fanno ancora prima. Ad esempio, nei Paesi Bassi la cena dura 27 minuti, in Danimarca 28 e in Portogallo 32. Diciamo che al di là del tempo impiegato, noi italiani siamo un po' diversi, sia per quanto tempo trascorriamo a tavola, sia per l'ora in cui ceniamo, perché pensate, alle 17:17, quando in Italia si pensa ancora alla merenda oppure si guarda verso l'ora dell'aperitivo, in Finlandia comincia mediamente la cena. Nei Paesi Bassi invece si inizia a cenare verso le 6, in Polonia alle 7, in Portogallo invece alle 8. A mettere in fila questi orologi è Cooking and Eating Report 2026 di IKEA YouGov, realizzato su 31.339 adulti in 31 mercati diversi, e la ricerca identifica come da paese a paese cambino le abitudini della cena. Per noi italiani invece? Beh, dai 32 minuti in su, questo è il tempo che trascorriamo seduti a tavola. Nei weekend invece i tempi si allungano: 38 minuti per il pranzo, 37 per la cena, quindi in teoria 75 minuti complessivi. Potremmo essere noi i portabandiera della cena e del pranzo anche, però in questo caso sotto analisi è stata messa la cena, e siamo noi che insegniamo all'Europa in generale, al mondo, quanto tempo serve e quanto sia importante stare seduti a tavola a mangiare bene.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, perché la risposta è sì, anche di sabato siamo insieme. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Sube il volumen.

0: Money M, Daddy Cool, eccoci qua, buongiorno Barbie, come stai?
1: Buongiorno Roby, buongiorno, sto bene, tu come stai?
0: Io sto bene perché l'abbiamo detto, io stamattina sono a Tenerife, esattamente a Porto Colonna e devo dire che mi sono svegliato un po' strano perché oggi la giornata qui al sud di Tenerife non è una gran bella giornata, ho preso anche la pioggia che da un certo punto di vista uno potrebbe anche dire vabbè è bello perché uno si rinfresca un po'. No, perché fa un caldo comunque molto forte, c'è un'umidità che si taglia con il coltello, insomma dire proprio non è proprio una mattinata canaria come siamo abituati anche qui, insomma il tempo fa le bizze come anche un po' a Gran Canaria, ieri siamo partiti che c'erano 40 gradi, insomma, però cara Barbara ti devo dire che mi sono tolto un'ennesima soddisfazione, tu lo sai che ultimamente sono all'ingrasso, no? E quindi ormai ho preso questa brutta abitudine di andare in giro a fare le colazioni, ok? Stamattina ho fatto colazione in un baretto proprio qua sotto a Porto Colon e voglio salutare tutti coloro che sono lì al bar, si chiama Vittorio Caffè e ho mangiato veramente una buona brioche e un buon cappuccino, quindi sono abbastanza satollo, adesso possiamo fare la trasmissione tranquilli in questa mattinata. Le 11.05, tu invece tutto bene dalle tue parti, come va il tempo?
1: Guarda Roby, anche qui devo essere sincero, tempo canario non pervenuto, c'è una calima che si taglia con il coltello, c'è un'afa degna di Saigon, del peggior Apocalypse Now, per cui direi che good morning Vietnam sarebbe la cosa migliore per cominciare. Invece partiamo con un good morning arcipelago, direi che possiamo schiacciare il tastino e iniziare le danze.
0: Iniziamo, buona giornata.

0: Love su Radio Calima. Allora, perché non mi vedo? Sono sparito. Ah, eccomi, avevo schiacciato un pulsantino di un'altra telecamera inesistente. Allora, cara Barbie, siamo qua con naturalmente da Tenerife, perché lo ricordiamo, perché siamo qui per tutta la giornata di oggi e di domani. Oggi siamo qui nell'ufficio di Tota Canarias per naturalmente Calima di Magnana. Tra poco avremo con noi anche Luca. Non ci sarà Selvaggia, perché oggi, sai, Selvaggia è dal parrucchiere, Barbie, quindi non ecco, ce lo possiamo permettere.
1: Del resto, la pericomple, cioè, scusami, cioè, già Selvaggia ama farsi bella.
0: Esatto. E poi attenzione, perché questa sera alle ore 19 saremo in diretta invece dal Sogno Azul, sempre qui al sud di Tenerife, una location fantastica, a bordo piscina. Ci saremo noi anche di Radio Calima con la peri business, anzi la peri cumpleaños, perché in qualche modo si festeggia un anno di Italia Business Canarias, e noi saremo lì in diretta con la nostra postazione mobile dalle ore 19 in poi a raccontare quello che succede appunto lì al Sogno Azul. Una cosa molto bella, perché potremo parlare con le persone, intervistarle, giocare con loro, insomma sarà veramente una serata molto molto molto carina. Oltretutto c'è il pienone, perché sono veramente tante le persone che verranno stasera, ci saranno tanti ospiti, essendo un compleanno c'è anche la torta. Mi dispiace
1: veramente.
0: Poi domani mattina invece abbiamo l'appuntamento al Mr. Chen, quindi al ristorante Mr. Chen, che si trova allo Scristiano, ristorante asiatico, e tutta la trasmissione Toda Calima, quella che è itinerante diciamo così, sarà in onda appunto dalla terrazza di Mr. Chen dalle ore 11 alle ore 13. Veniteci a trovare, ovviamente, perché ci sono anche dei pensierini per voi, poi ve li facciamo vedere più tardi con Luca quando andremo insieme a mezzogiorno e 05. Prima notizia, Barbie.
1: Allora, parliamo di sicurezza per le strade, parliamo di sicurezza all'interno dei taxi, no? Che sono sicuramente un mezzo di locomozione particolarmente utilizzato alle Canarie, sappiamo, soprattutto nelle zone turistiche, penso al sud di Tenerife, penso al sud di Gran Canaria, ma penso anche nelle località turistiche un po', insomma, da tutte le parti, insomma, nel cuore della notte spesso, insomma, c'è gente che un po' talvolta esagera, ecco, e talvolta capita che anche gli stessi tassisti possano trovarsi in situazioni non particolarmente piacevoli. Ecco, già adesso all'interno dei taxi ci sono delle videocamere di sicurezza, anche per garantire la sicurezza stessa dei tassisti, perché non dimentichiamoci che ci sono tante situazioni non particolarmente piacevoli. Ecco, all'interno dei taxi delle Canarie stanno per essere invece installati proprio dei veri e propri, come esistono già a New York e in altri grandi posti, soprattutto nelle località turistiche, ripeto, i famosi bottoni antipanico, che si collegano direttamente con le centrali della polizia locale per dare l'allerta in tempo reale per quanto riguarda situazioni non particolarmente positive o non particolarmente incoraggianti. Che
0: ma
1: possono
0: il
1: essere
0: da che lato sta? Dal lato guidatore o
1: dal lato guidatore.
0: Sì,
1: perché è difficile che un tassista aggredisca il passeggero.
0: Esatto. Cioè, può succedere di tutto in questo mondo ormai, sai che il mondo sta andando un po' al contrario, quindi
1: no, ma può essere interessante anche in caso, magari, che ne so, di avvistamento di risse, di cose, insomma, di situazioni non particolarmente piacevoli, visto che i tassisti, come dice la parola stessa, insomma, il famoso taxi driver, come dire,
0: che
1: di notte
0: tassista, diceva qualcuno,
1: esatto, gira, insomma, magari è il primo a vedere, se non ci dovesse essere una pattuglia, se non ci dovesse essere qualcuno, vedere situazioni magari in cui delle persone si trovano in difficoltà. Insomma, questo qua può essere una situazione, insomma, che aiuta a prevenire, ad aiutare ulteriormente quella che è una sensazione di sicurezza, che aiuta moltissimo, insomma, soprattutto nelle zone turistiche, a mantenere la calma e in qualche maniera mantenere la possibilità che tutto sia tranquillo e sereno. E che,
0: insomma, prendere il taxi è una comodità che non possiamo non avere, perché spesso e volentieri non ci sono, specialmente nelle località turistiche, le possibilità di muoversi facilmente. Il taxi ci vuole, e quando il taxi è sicuro è ancora più piacevole prenderlo.
1: Esatto.
0: Ok, questo è importante. 11:13 arriva Sal da Vinci.

0: quanto gli piace a Bruno Mars fare i tormentoni lentoni, e questo sicuramente che con Karol G avrà un bel seguito, perché è anche un bel pezzo, devo dire, molto, molto semplice, molto carino, coinvolgente. Poi a noi ci piace Karol G, no? È un personaggio che porta comunque sempre un po' di buon umore, di allegria in generale. Le 11.23, siete su Radio Calima, ancora una buona giornata da Roberto, da Barbara, questa è Calima de Magnana, ovviamente da Tenerife e da Fuerteventura. Allora, Barbie, le nostre notizie dove ci portano?
1: Allora, ci portano a fare un pochino di chiarezza, perché insomma le stiamo dando un po' a spizzichi e bocconi, però insomma facciamo un po' di ordine come si suol dire, per capire che cosa cambia veramente a conti fatti dal 1 ottobre in termini di nuove regole per quanto riguarda la DGT, e quindi insomma monopattini, biciclette, autocaravane. Insomma, il 1 ottobre ce l'abbiamo un po' tutti come fecia del
0: sì, cambia, non si finisce mai di imparare, no? Perché c'è sempre qualche regola nuova, qualche cosa che poi piace, che non piace, ma ci sono c'è qualche buona notizia o soltanto cose cattive?
1: Ma no, cioè nel senso non è che sono buone o cattive, sono cose che uno deve prendere e mettere lì.
0: Sono regole, ragazzi, che
1: sono
0: rispettare, ok.
1: Esatto, cioè non è che buone e cattive, sono cose, adesso le sappiamo, e così almeno evitiamo di beccarci sti 200 euro sul conto corrente. Diciamo che è una buona notizia sapere come non prendere e perdere punti dalla patente, e come non prendere 200 euro. Vi sto insegnando come non perdere 200 euro.
0: Queste novità per quanto riguarda ottobre, voglio ricordare una cosa molto importante ai nostri cari amici, specialmente quelli che vengono da fuori. Ricordatevi che è molto facile qui alle Canarie trovare i controlli della polizia sulle strade, non con le macchine, quelle ufficiali, no? Ma assolutamente in una situazione dove non capite proprio minimamente, a volte anche con delle macchine che sono totalmente assurde da questo punto di vista. A un certo punto vi si affianca una macchina, voi dite fate anche il gradasso, poi vedete che tira fuori la muffola, la mette sopra,
1: la muffola è una
0: accosta perché c'è la multa. Sappiatelo, quindi non dovete cercare, sì, per forza la macchina della polizia o della guardia civile, ma spesso e volentieri i controlli sono proprio fatti da macchine assolutamente anonime. Okay.
1: Qualcuno di mia conoscenza ha perso gli ultimi 2 punti della sua patente, così, quindi comunque
0: penso detto di conoscerlo. Penso di conoscerlo.
1: Allora facciamo appunto un po' di ordine. La filosofia della riforma insomma punta a proteggere maggiormente quelli che la DGT definisce per la prima volta usuarios vulnerables, ovvero pedoni, ciclisti, motociclisti, utilizzatori di monopattini, ma anche minori, anziani e persone con disabilità. Questa è la logica, ok? Partiamo dalle biciclette, perché qui le cose cambiano parecchio. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno, sì, però sì, facciamo sì una sintesi. Sulle strade extraurbano, urbane, il casco diventa obbligatorio per tutti, spariscono le eccezioni, ma soprattutto cambia il sorpasso, lo ripetiamo. Quando un'automobile supera un ciclista dovrà ridurre la velocità di almeno 20 km rispetto al limite della strada. Se ci sono 2 o più corsie nello stesso senso, non basta spostarsi un po', bisogna superare del tutto e cambiare carrille.
0: Come okay? Se fosse un'automobile, fondamentalmente.
1: Esattamente,
0: concetto, no?
1: Esattamente. Esatto. Interessante questo, in città cambia la logica delle posizioni delle biciclette. Il ciclista, ascoltatemi bene tutti quanti, potrà viaggiare preferibilmente al centro della corsia, ok? Proprio per evitare sorpassi troppo ravvicinati. Chi lo segue in automobile dovrà lasciare almeno 5 metri di distanza.
0: Quindi quando okay troveremo i ciclisti che stanno in mezzo alla strada, che fino adesso li abbiamo sempre presi in giro, che li abbiamo sorpassati facendo mettiti sulla destra, no, devono stare al centro della strada.
1: In mezzo alla strada. Non si dice in mezzo ad altre cose, proprio in mezzo alla strada.
0: Fantastico, grazie.
1: Grazie. Allora, monopattini, età minima 15 anni, quindi non più 16-15, anche perché ormai erano tutti in giro, dice vabbè, mo che ci state sopra, inutile, tanto non riusciamo a multarvi, andateci. Diventa obbligatorio il casco di notte con scarsa visibilità e anche il gel riflettente. Per i riders che lavorano utilizzando il VMP, il gilet sarà obbligatorio e le multe per fino a 200 euro. Per i motociclisti tutti dovranno avere i guanti di protezione, anche sulle strade extraurbane, e le scarpe chiuse. Sono stufa di vedere motociclisti in ciabatte e poi plastati.
0: Ma come sono così comode le ciocce quando uno va in
1: motocicletta? Le ciolas. E poi famoso, la famosa corsia di sicurezza che si può utilizzare solo in caso di code per i motociclisti, per appunto evitare che si intasi ulteriormente il traffico. E poi l'ultima cosa, infine, per l'autocaravan, quando sono semplicemente parcheggiate non potranno trasformarsi di fatto in un campeggio, niente elementi che superino il perimetro del mezzo. Il veicolo dovrà appoggiare soltanto sulle ruote e non potranno essere scaricati liquidi provenienti dall'abitacolo, neanche uno
0: questo,
1: sputacchio.
0: Diciamo, da camperista è sempre stato il minimo. Purtroppo invece spesso e volentieri si vedono in giro tante scene di gente che in qualche modo non rispetta queste regole, che non dovrebbero soltanto essere regole de gaieté, ma dovrebbero essere anche regole di buona educazione, specialmente per quanto riguarda il riversare liquami ovunque, ok? Vabbè.
1: Neanche uno sputacchio, avete capito?
0: Niente, zero, assoluto. Bene, sono le 11:29:30, abbiamo ancora, a questo punto mandiamo direttamente le notizie, quindi abbiamo ancora una ventina di secondi prima di
1: chiudere. Dimmi. L'ultima cosa, l'obbligo di tenere le luci accese sui monopattini e l'obbligo del casco specificatamente omologato per alcuni utenti delle due ruote hanno un'entrata in vigore più lenta, però insomma sappiate che si andrà insomma acercando verso questa
0: però
1: direzione.
0: Mi piace questi nuovi regolamenti, no? Che prima parlavamo un po' del mondo al contrario, no? Perché uno quando adesso andrà in giro vedrà, no? I ciclisti che devono andare in mezzo alla strada, quindi non li puoi neanche più apostrofare perché stanno andando in mezzo alla strada, perché in realtà loro devono andare in mezzo alla strada, questa cosa, perché devono essere superati come se fossero una macchina. Ok, d'accordo. E poi anche questa storia, no, del superarli con 20 km in meno, quindi rischi di fare il canguro, come ricordavamo ieri, anche superando i ciclisti, insomma, c'è tutta una situazione impostata. Vabbè, ma noi le prendiamo così. Mi raccomando, ragazzi, rispettate le regole, perché le regole vanno assolutamente rispettate, perché sono assolutamente legge, ok? Diamo la linea a Roma, ci sono le news.
2: Calima de mañana, calima de mañana.
3: En Canarias.
4: Es la hora 11:31 minutos.
3: Sono le 11:31 minuti.
2: Radio Calima.
5: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky, spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese. Si tratterrà oltralpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena. Una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell, terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.

0: un grande classico della musica italiana con Roberto Vecchioni e Samarcanda. Siamo andati indietro, pensate un po', del 1977, quindi non facciamo i calcoli perché sono veramente tanti. Allora Barbara, intanto voglio ricordare che oggi non avremo l'appuntamento con il nostro Valerio, perché lui ovviamente, essendo anche lui in esterna, abbiamo evitato di fare troppi incroci per non inciampare in cavi, cavetti, eccetera eccetera, quindi rimandiamo ovviamente il tutto poi a lunedì esattamente alle 11.35 e parleremo di quello che è appunto il weekend calcistico. E voglio salutare invece chi ha scritto al nostro 627 629 553. Hola Barbara, hola Roberto, oggi sono immerso nel traffico di Las Palmas, zona Santa Catalina, c'è calima, c'è traffico, è molto caldo, è capitato anche a me questa volta. Un abbraccio da Claudio da Firenze a Las Palmas. Vedi i nostri amici che si muovono da Firenze a Las Palmas, è uscito la mattina a Firenze, ha preso il teletrasporto, è arrivato a Las Palmas, eccola qua.
1: Che tra l'altro proprio a Las Palmas oggi ci sono una serie di eventi, che tra l'altro sto mettendo insieme un'agenda del fin di settimana ricchissima, ci sono una serie di eventi veramente molto molto molto belli, dopo ne parliamo insieme. Proprio a Las Palmas di Gran Canaria stasera ce n'è uno bellissimo, c'è un concerto molto molto interessante, non vi voglio spoilerare niente, però veramente molto molto bello, davvero tante cose interessanti, che insomma ci sono festival, ci sono cose, c'è Valsecchio che si sta preparando per la Suelta del Perro, c'è Plenilunio a Tenerife. Insomma ragazzi, questo fine settimana sulle isole c'è di tutto e di più, credetemi.
0: Beh, questa è una cosa buona, perché già insomma normalmente c'è un parecchio cose calde, si dice castagne sul fuoco, no? Anche se parlare di castagne è strano qui alle Canarie, no? Anche se poi in realtà ci sono delle castagne buonissime quando ci sono, perché anche se fa caldo poi si mangiano le castagne anche se fa caldo, no? Perché per esempio stiamo in qualche modo soffrendo in questi giorni di un'ennesima ola di calore, però già le castagne incominciano a circolare. E quindi in qualche modo c'è questa cosa strana, noi siamo abituati, specialmente noi europei, no? Quando ci sono le castagne, a sentire anche un minimo di freddo, ecco. No? Il concetto, no? Il braciere, invece qua c'hai le castagne e però fa un caldo boia, questa ecco. È la situazione.
1: E a proposito di caldo e castagne e fuoco, volevo soltanto dare un aggiornamento sul fatto che i conati di incendio di ieri insomma sono stati domati, però in qualche maniera comunque l'allerta incendi forestali ancora non è scesa, perché comunque fa ancora molto caldo e sicuramente insomma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, perché insomma in questo momento ancora bisogna stare molto molto attenti, perché
0: finché non cessano gli allarmi, quelli appunto che vengono dati dal governo per quanto riguarda appunto le temperature estreme, il rischio incendi è sempre molto elevato.

0: con Tirami Su. Senti Barbara, anche una domanda che faccio a te, ma vorrei fare anche ai nostri ascoltatori: ma secondo voi il successo del Tirami Su in tutto il mondo, che è diventato uno di quei dolci che praticamente c'hanno chiunque ovunque vai nel mondo, a livello di dolce italiano il Tirami Su è veramente presente praticamente dappertutto, ma secondo te è perché è veramente tanto buono o perché hanno fatto un'operazione di marketing incredibile sul Tirami Su? Bella domanda questa, eh?
1: Perché per me, perché è drammaticamente buono, perché è una perfetta, è un perfetto mix di consistenze, di dolcezze, di non tremendamente dolce, di, del fatto che c'è quell'amarino del caffè, quella cremosità, poi c'è il dolce, la consistenza del biscotto che non deve essere troppo squagliato. Insomma, voglio dire, io che non sono una grandissima amante dei dolci, il tiramisù è uno di quelli che comunque deve essere, in quando mi piace mangiarne una cucciaradita.
0: Vorrei farvi notare la descrizione proprio giornalistica perfetta con le emozioni che ha fatto la nostra Barbara Massaro sul tiramisù. Mi ha fatto quasi emozionare. Adesso vado al bar e me ne faccio uno. Allora, dove vanno le notizie invece, Barbie?
1: Parliamo di pane, parliamo di cibo, parliamo di costi, nel senso che stavo leggendo questa notiziola interessante, perché insomma il titolo narra di una condanna a vari ristoranti, insomma, per essersi fatti pagare il pane senza che questo fosse specificato tra i costi aggiuntivi nel costo
0: del cosiddetto coperto.
1: Ecco, sappiate che insomma alle Canarie, o comunque insomma questo riguarda le Canarie, se non viene specificato insomma nel menù, insomma, che o il coperto è incluso o il pane è un costo addizionale, insomma deve essere scritto da qualche parte, se no avete tutto il diritto, se ve lo trovate sul conto, di reclamare che vi venga sottratto. Insomma, ci pare che alcuni cittadini, insomma, si siano rivolti alle associazioni di consumatori, perché è una cosa che a quanto pare è piuttosto diffusa, da quanto leggo insomma da diversi articoli. Pare che sia un'usanza abbastanza diffusa tra il lusco e il brusco, insomma, il coperto non te lo metto, non ti segno che il pane è così, però poi ti ritrovi quei 2, 3, 4 euro che insomma non quadrano, ecco, non quadrano di qua, non quadrano di su, non quadrano di giù, però insomma bisogna dichiararli, bisogna sottolinearli. Quindi se
0: ma
1: per caso
0: anche giusto, no? Perché uno deve sapere quali sono le spese aggiuntive quando va al ristorante. Il coperto normalmente viene sempre segnato, però sì, ogni tanto capita di vedere alcuni posti dove non ti viene detto, perché viene dato per scontato, no? Da un certo punto di vista. Ricordatevi che poi a livello di legge non tutto è veramente scontato. Ogni tanto bisogna comunque applicare le regole, e se le regole dicono che devi nel menù o comunque da qualche parte scrivere quali sono i costi del coperto, bisogna farlo, altrimenti uno poi quando incappa sul cliente, quello un po' pignoletto, no? Quello che va proprio a cercarsi le cose, si ritrova poi dopo con dei guai.
1: Sì, perché da noi in Italia il coperto è incluso, cioè quando chiediamo il pane arriva a tavola, invece sappiate che alle Canarie il pane è un costo addizionale, insomma, perché il coperto
0: assolutamente,
1: appunto,
0: poi non... il pane alle Canarie, come un po' in tutto il mondo, no? Il pane non è un qualche cosa che serve per accompagnare il cibo, in generale il pane qui, quando lo chiedete, è un antipasto.
1: Esatto, e ti chiere pan, ti dicono quanto, tu dici
0: esatto,
1: come qua, cioè dammi il pan, chiere span, quanto, e tu dici come, e normalmente magari ti danno una pulghita su un panino almeno, che dipende quanti commensali siete o quanto siete panai, e talvolta, cioè non insomma, e poi magari ti ritrovi 5, 6 euro, 7 euro in più sul conto, e dici
0: esatto,
1: com'è,
0: e
1: che
0: poi ricordatevi che qua alle Canarie in particolar modo, quando si chiede il pane è normale che vi si porti anche la salsa alioli, che è questa salsa fantastica,
1: una droga,
0: mi piace tantissimo, è una droga, poi alla fine uno non lo direbbe, quando io sono arrivato qui alle Canarie mi parlavano della salsa alioli come una salsa maionese aglio, concetto, no, per carità, deve essere, ma l'aglio così mangiato è di una bontà, ragazzi, è pazzesco.
1: Inizia anche a diventare intenditore a un certo punto, sì, no? Sì, questa sì, è casera, questa
0: e
1: no?
0: E se per caso trovate l'alioli casero fatto bene, è uno spettacolo, ragazzi, niente da vedere con quello che compri al supermercato, che è proprio tutta un'altra cosa. È come mangiare la maionese casera fatta bene, proprio quella buona, oppure la maionese quella del tubetto, che insomma magari la trovi anche buona, ma non sarà mai come quella casera. Vedi, adesso mi ha fatto venire l'acquolina in bocca. Tra poco ci sono le notizie su Radio Calima e naturalmente subito dopo l'appuntamento è con gli amici di Toda Canarias, che non sono amici ma è un amico, perché come dicevamo prima c'è soltanto Luca, Selvaggia e a farsi bella.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: tantissimo LP con Golden, questa voce incredibile che si ritrova questo ragazzo. A questo punto, cara Barbara, perché io sto mandando in onda direttamente anche su Facebook questo intervento, perché? Perché siamo giunti alle 12.05 del venerdì e che siamo anche un po' in ritardo oggi, ma sapete, adesso vi ricordo, dico anche il perché del ritardo. Intanto salutiamo Luca, buongiorno Luca, ben arrivato.
1: Buenos días a todos.
2: Eccolo qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, dovete sapere che poiché Luca è un personaggio che non è abituato a stare davanti alle telecamere,
1: no, assolutamente no.
0: Quando le telecamere vedono Luca si spaventano e quindi è successo che la telecamera, quando l'ho inquadrato, ha fatto:
3: oh mio Dio,
0: Luca, che cos'è? E si è spenta.
1: Ma più che altro perché per la bruttezza, per quello.
0: Secondo me, quando ha visto i tuoi occhiali, ha detto: questi occhiali sono equivoci.
1: Non è che mi riprendono a me. Così allora ha detto: No, spengo tutto. Ciao Barbara, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Luca. Non è che perché altro, secondo me mancava Selvaggio. Ha detto: no, io senza Selvaggio non ci sto e quindi mi spengo.
1: Esatto.
0: Secondo me, senza Selvaggio Luca sta benissimo in questo. Almeno ogni tanto.
1: Ma non si può dire, però. Anzi, la salutiamo.
0: Sì, certo. Ciao Selvaggia.
1: Salutiamo anche Terry, la parrucchiera che in questo momento sta facendo i capelli a Selvaggia.
2: La sequestra per altre 4 ore oppure oggi ne esce in un orario?
1: Speriamo che me la lasci andare un po' prima, magari è un altro paio.
0: Vedi, questo è proprio amore.
1: Si sta facendo bella perché però? Perché questa sera
0: l'appuntamento è con Italia Business Canarias.
1: Esatto.
0: E in qualche modo è un appuntamento importante, Luca, perché non è soltanto una pay business normale come tutti gli altri, ma è un compleanno importante, il primo anno di Italia Business Canarias.
1: Esatto, e infatti salutiamo tutti gli associati, diamo un grande saluto, un grande abbraccio a tutti gli associati di Italia Business Canarias che ovviamente fanno parte di questa associazione fin dall'inizio e avranno l'occasione questa sera di partecipare a non al solito per i business, ma a una vera e propria festa.
0: Assolutamente, poi ricordiamo che in questa festa che si terrà al Sogno Azzurra qui nel sud di Tenerife, ci saremo anche noi di Radio Calima, perché abbiamo la nostra postazione mobile dove abbiamo ricreato il nostro studio e andremo in diretta dalle 19 in poi raccontando tutto quello che succede durante questo compleanno e parlando anche con voi che siete lì ospiti, facendo interviste, insomma chiedendo anche un po' cosa,
1: feedback
0: di una serata del genere, non trovi Luca?
1: Esatto, ci avrete ancora in mezzo alle scatole anche stasera, insomma.
0: Sì, ormai siamo sempre lì, ma non sono finiti qua gli appuntamenti di Tenerife, perché domani c'è un altro grande appuntamento, Luca, perché Toda Canarias è in trasferta e giustamente noi stavamo qua, abbiamo deciso facciamo tutto a Tenerife.
1: Claro, perché no, voglio dire, c'è Barbara che ci seguirà assiduamente da Fuerteventura
2: con la
1: perché
2: bava la bocca.
1: Toda Calima fa il primo appuntamento vero fuori porta, cioè
0: assolutamente dai, Barbara, noi naturalmente faremo delle inquadrature particolari domani mattina a tutto ciò, nei piatti di sushi che
2: no, anche perché io domani mattina sarò qui a lavorare, a fare altre cose e guarderò tutti i piatti di sushi, a meno che non mi paleserò con un vinterino e con le bacchette pronte per
1: ci fa la surprise.
2: Io in piena ola di calore, io vi voglio vedere mangiare il ramen, voglio vedervi sudare ramen domani.
1: Stavamo parlando proprio ieri sera che i diciamo Marocco per esempio insegna che bere il tè caldo, no, aiuta a con il fattore della temperatura.
0: Ma infatti la cosa strana è che quando tu vai in questi posti proprio dove c'è molto caldo ci sono spesso e volentieri dei piatti caldi,
1: esatto,
0: no?
1: Certo.
0: Perché aiutano, vedi? Aiuta. E quindi assolutamente mi dispiace per te, domani anche un bel ramen ci starà bene con il caldo.
1: Potrebbe essere, ovviamente ci vuole del coraggio, perché giustamente
2: cosa non ci si inventa per mangiarsi una ciotola di ramen, cosa non vi inventate, guarda. Comunque capisco, lo farei anch'io.
1: Allora, io devo dire che questi due appuntamenti per noi sono anche di grande orgoglio, perché ormai diciamo facciamo parte di Italia Business Canarias, noi in questo caso non facciamo parte dall'inizio, perché bisogna dirlo giustamente le cose come stanno, facciamo parte da un po' di mesi, però ci siamo talmente tanto sentiti accolti da questa situazione che addirittura abbiamo accettato, per chi magari ascolta per la prima volta questa trasmissione, abbiamo accettato noi di Toda Canarias e anche Radio Calima di portare Italia Business Canarias addirittura anche a Gran Canaria.
0: E quindi noi esattamente il 9 9 di ottobre al Vespino Vecchio di Sant'Agustin faremo il primo Aperi Business a Gran Canaria d'Italia Business Canaria. Già ci sono tantissime adesioni, ma siete ancora in tempo, abbiamo 15 giorni ancora per i preparativi, quindi se siete interessati a partecipare, avete un'azienda, un'attività e volete partecipare a Italia Business Canarias di Gran Canaria, beh insomma vi aspettiamo, potete comunicarlo tramite il sito, potete tramite il numero di telefono che trovate al sito, oppure se semplicemente non trovate un riferimento

0: favolosa piscina vista oceano, e quindi stasera magari riusciremo anche a farvi vedere la vista che c'è da lì, quindi dovete assolutamente seguirci.
1: Poi secondo me ci becchiamo proprio un bel tramonto, speriamo che il tempo
0: regga.
1: Esatto, perché
0: e siamo arrivati noi, abbiamo portato la pioggia
1: stamattina, poi questa pioggia, l'umidità, le zanzare, ho visto le zanzare per la prima volta a Tenerife, incredibile, ma va bene.
0: E allora, Barbara ne sa qualcosa della pioggia a Fuerteventura. L'inverno passato Fuerteventura è diventata Fuerteverde,
1: è stato uno spettacolo. Io quando sono andato,
2: io ho dovuto ristrutturare casa praticamente, perché le case qua giuro, perché non sono progettate per l'umidità, quindi praticamente mi è venuta giù mezza parete.
1: Va bene, comunque vedere Fuerteventura e Lanzarote rinverdite, ragazzi, è veramente
2: bellissimo,
1: uno spettacolo,
2: meraviglioso.
1: È uno spettacolo
0: unico
1: nel suo genere. Bene Luca, io direi a questo punto di rimandare a questi due grandi appuntamenti questa sera dalle 19 in poi per tutti coloro che parteciperanno a questo compleanno d'Italia Business Canarias, e poi domani invece a Toda Kalima. Ricordiamo che nell'appuntamento di Toda Kalima potete venire anche voi a trovarci. Noi siamo appunto a Mr. Chen, questo ristorante asiatico di Los Cristianos, e potete venire anche a mangiare da mezzogiorno in poi, perché appunto aprirà la cucina e quindi potremo mangiare qualche cosa insieme. Ma Luca, c'è anche qualche cosa da farvi vedere, vero?
0: Allora, per chi ci sta seguendo ovviamente sui social lo potrà vedere, per chi invece ci sta ascoltando dalla radio glielo descriviamo. Lo vedete bene? Barbara, lo vedi?
2: Sì, lo vedo, che bello!
1: Allora, chi vede la radiovisione ovviamente sta vedendo l'oggetto, ma lo raccontiamo per chi ascolta semplicemente la radio. Abbiamo un bellissimo portachiavi di Toda Kalima, che insomma regaleremo a tutti coloro che verranno a trovarci esattamente domani mattina dalle 11 alle 13 al ristorante Mr. Chen di Los Cristianos.
0: Se volete accaparrarvi questo portachiavi di Toda Kalima, vi aspettiamo tutti lì, e magari qualcuno vuole mangiare qualcosa con noi, come hai detto tu, da mezzogiorno apre il ristorante ed ha anche da mangiare.
1: Se volete
0: alle 11 anche bere.
1: Sì, assolutamente, possono bere. Ricordatevi naturalmente, se volete mangiare, vi consigliamo anche la prenotazione, potete chiamare, cercate sui social il numero di Mr. Chen e dite la parola magica Toda Kalima, così almeno vi metteranno vicino a noi, d'accordo?
0: E mangiare un bel ramen.
1: Assolutamente. Allora Luca, grazie, noi
0: grazie,
1: ci ritroviamo questa sera in Toda, in tutto l'appuntamento con Italia Business Canarias, e poi domani mattina come sempre.
0: Muy bien. Grazie
1: ciao.
0: Mille, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Sono Sounds con Rise Slow su Radio Calima alle 12.30. Cara Barbie, sei pronta con l'agenda del fine settimana? Pronta?
1: Sì, guarda. Prontissima? Stavo finendo gli ultimi ritocchi, insomma, sempre. Ormai più che un'agenda del fine settimana è un ritaglio di tutte le cose belle che ci sono da fare nel nostro arcipelago. Questa fine settimana è dominato da San Michele Arcangel, insomma, da tante cose belle, tanti festival.
0: Quindi diamo la linea
1: emozioni.
0: A Roma per le news e subito dopo invece faremo una bella carrellata di tutto ciò di bello che si può fare qui alle Isole Canarie durante questo weekend.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese. Si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace. Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio. Lo ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Beh, ci siamo deliziati le orecchie con un capolavoro, questo di Francesco De Gregori, La Donna Cannone. Siamo in diretta anche sui social perché l'appuntamento è come ogni venerdì alle 12.35 con la nostra Barbara e con l'agenda del fin di settimana. Eccoci, cosa possiamo fare di bello sulle nostre belle isole questo fin di settimana?
1: Oh, tante belle cose. Allora, voglio cominciare da Gran Canaria questo fine di settimana, perché c'è una bellissima cosa domani a Gran Canaria, cioè la chiusura del Festival Temudas alla Spalmata di Gran Canaria. Ne stiamo parlando da diverse settimane, un festival meraviglioso che unisce musica, arte, teatro e spettacolo, che sarà una cosa estremamente bella. Praticamente suonerà la filarmonica di Gran Canaria, ma non come potreste tutti quanti immaginare dentro l'Alfredo Claus, bensì all'interno del porto di Gran Canaria, tra i contenedores, nella zona praticamente di carica e scarica del porto. E come ci si arriva fin là? Praticamente bisogna recarsi fino al Muelle de la Luz, lì alle 7:30, con ovviamente il biglietto che costa 15 euro e con il proprio DNI. Lì si verrà caricati su delle guaguas messe a disposizione ovviamente dall'organizzazione dello spettacolo, e si verrà portati nella zona appunto di carica e scarica dei grandi contenedores delle merci, dove c'è organizzato appunto il palco e ovviamente il proscenio, insomma, dove gli spettatori si potranno sedere ad ascoltare la filarmonica che suonerà, insomma, in questo particolarissimo contesto, e insomma un concerto molto molto particolare che appunto si chiama Concierto Entre Contenedores, appunto, che si celebrerà poi il 26 settembre alle ore 22 nella Terminal de Contenedores nel Muelle de la Luz. Il pubblico, insomma, arriverà direttamente in questa maniera molto particolare a questo concerto molto speciale, che segnerà appunto la fine di questo grande festival che in qualche maniera ha segnato un po' il settembre di Las Palmas de Gran Canaria. Quindi ne vale assolutissimamente la pena. Tornando, cambiando, insomma, zona, andiamo ad Agüímes, dove invece è prevista sabato 26 settembre la Tria del Gofio e dell'Agua, insomma anche qua un evento decisamente più folclorico. Chilometro Festa Chilometro Zero nel sud-est di Gran Canaria, stiamo parlando di Ingenio, mentre a Moia abbiamo in calendario il dodicesimo Festival della Costa del Nord, con tutta una serie di cose, eventi legati appunto all'acqua, mercadigli, eccetera eccetera. Dopodiché ci spostiamo a Valsequillo, dove sono, insomma, si stanno iniziando a preparare per la solita del perro maldito, che però vi ricordo sarà il 28, però già questo, che cioè lunedì sera, però già questo fin di settimana la Valsequillo, che già è un posto di per sé che vale la pena di essere visitato, si veste a festa. Quindi andate a farvi un giro, passate un bel fine settimana da queste parti, che secondo me ne vale sempre la pena. Anche a San Matteo si tinge a festa per questo fine settimana con una serie di concerti, eventi e verbene. Ah, questo è carino. Prima giornata del bocadillo de pata de cocino canario. Quindi, insomma, se non avete empatia nei confronti degli amici maialini, potete andare nel parco urbano di Melenara a mangiarvi un sano panino con la porchetta, che magari non sarà come la nostra porchetta di Ariccia, però sarà sicuramente ottima e buonissima, e la potete trovare dalle 19 alle 24 del 26 di settembre a Valle Seco. Ecco, invece zona di mela, e potete trovare appunto la festa dell'incarnazione e della mela. Bella questa, la quinta coppa ippica, lo trovate all'ippodromo della Laguna a Valle Secco, insomma qualcosa di un po' più sportivo. Per quanto riguarda, chiudiamo con Gran Canaria a Galdar, con la discesa del ramo della sardina del Norte. ce ne sarebbe ancora molto, ma come dire, non possiamo fermarci soltanto a Gran Canaria, anche perché anche Tenerife ne offre di cotte e di crude. C'è molto da ridere ad Arona con il Festival Re Islas 2026, comincia oggi e andrà avanti per tutto il mese di settembre e di ottobre. Stiamo parlando di un festival di monologhisti, di comici monologhisti, che avrà scenari multipli. Ci saranno oltre 50 funzioni, 50 monologhi, insomma, che andranno avanti, ripeto, da oggi fino a tutto ottobre. Il programma è assolutamente vastissimo. Questa sera saranno alle Piramidi di Arona, sia oggi sia domani. Guardatevi il programma perché ce ne sono tantissime, bisogna prenotare. Cercate il sito della Piramide di Arona per poter cercare i vostri biglietti. Nelle zone della Libreria del Cabildo, per tutto settembre e ottobre, ormai settembre agli sgoccioli, ma anche ottobre, ci sono invece durante tutti i fine settimana incontri con gli scrittori, promozione di nuovi libri, insomma cose che hanno a che fare con la cultura e con la lettura, che mi va di promozionare in un momento in cui siamo sempre tutti attaccati alle pantaias. Staccatevi dalla pantaias almeno il fine settimana, andate a leggere, andate a scrivere, andate a conoscere gente che ancora i libri li scrive. San Miguel de Abona, parlavamo di feste patronali di San Miguel, auguri Michelangelo, questo fine settimana è arrivato il tuo momento. Insomma, San Miguel de Abona, Abona si tinge a festa per le feste di appunto di San Miguel, feste patronali. Aico dello Svinos, anche lì sono in corso le feste patronali. Vi segnalo soprattutto domani alle 19 c'è un incontro interessante, siete da quelle parti, vi raccontano un po' la storia del drago dei Cod dello Svinos, che non ha niente a che vedere con un drago, quello delle favole, ma è un albero sacro che ha dietro una storia fantastica. Poi magari nei prossimi giorni vi racconto qualcosa in più, ed è molto molto bello, unita anche a tutte le feste patronali. Anche a San Cristobal della Laguna si festeggia San Miguel de Geneto, un parente evidentemente di San Miguel classico, però questo si chiama de Geneto. Invece a Santa Cruz non capivo più che cosa avevo scritto, scusate. A Santa Cruz la presentazione sabato, un evento molto molto bello. Questo fine settimana ci sono le giornate per il benestare animal e ci sono tutta una serie di cuccioli che arrivano qui si chiamano alberghe municipale, sì, in realtà sono i canili e gattili che vengono proposti nelle piazze, in questo caso in Piazza Principe, per le adozioni. Quindi se volete adottare un cucciolo o anche un non cucciolo, insomma qualcuno che ha bisogno, questo fine settimana insomma saranno lì a mostrarsi, a far tutti belli bellini così con le loro codine, per insomma cercare una famiglia, cercare casa, e potete andare a Santa Cruz e dare magari felicità a qualcuno che ha bisogno di una casa. A Buena Vista del Nord invece ci sono le feste del Palmar, molto carina da segnalare. Domenica c'è il Dia della Triglia, che non è la triglia inteso come pesce, ma della trebbiatura, che anche questo è molto carino. Ci spostiamo a Lanzarote. A Lanzarote vi segnalo, bellissimo, aspetta che mi sono persa, Lanzarote, eccoci qua. A Lanzarote è ancora in corso Arrecife in Vivo, questo festival itinerante sui tre scenari che settimana scorsa è andato benissimo, ha fatto il tutto esaurito. C'è un programma molto interessante questo venerdì, guardatevelo, i soliti tre concerti, 18, 19, 30, 21. Dopodiché Costa Teghise, la musica di Tuvida, sabato alle 20:30, un bel concerto anche lì, guardatevi il programma, ci sono anche lì in corso le feste patronali, però andatevi a vedere che cosa c'è, in maniera tale che vi leggete il programma direttamente sul sito di Costa Teghise. Sabato 26 ad Arrecife potete trovare in Piazza Argana Alta invece un concerto di una musicista che si chiama Barbara Calypso, che è una solista che suona con la chitarra, che pare essere molto molto interessante. Per i più piccoli, sabato 11:30 al teatro, per il ciclo del Teatro dello Sbarrio, vi segnalo uno spettacolo di teatro che si chiama Clowneando, insomma, che porta il teatro di strada appunto appunto nei quartieri. Ecco, chiudiamo velocemente.
0: E Fuerteventura, c'è qualcosa a Fuerteventura?
1: Esatto, poca ciccia, stranamente. Aspetta che ce l'ho da un'altra
0: parte. Che cosa
1: parte.
0: Strana che c'è poca Fuerteventura. Ciccia a Fuerteventura. Lo ricordiamo. Insomma, sempre, Fuerteventura non è vero che c'è poca ciccia, è che non comunicano. E questo è un grosso problema di Fuerteventura.
1: Esatto, guarda, vi segnalo una... Ma guarda, veramente poca roba, vi segnalo i soliti classici mercatini, cioè quello del campanario, e cioè, ecco, questo uno spettacolo che si chiama l'Auditorio Insular, che si chiama Nidos, teatro sensoriale e musicale per la prima infanzia, ispirato agli uccelli e alla loro costruzione dei nidi. Se volete, questo è quello che passa il Ah no, c'è un'altra cosa, c'era solo questo qua, una cosa legata all'aspetta, una cosa piccolina, l'avevo vista qua, ecco. La noce del Cristito e la Madre Canaria, uno spettacolo di umorismo canario con personaggi popolari e situazioni quotidiane portate in scena da due interpreti molto popolari a Porto del Rosario all'Auditorium Insular venerdì 25 settembre ore 20:30. Qualcosa l'abbiamo trovato anche
0: bisogna
1: qui.
0: Proprio andarli a cercare con lanternino gli appuntamenti a Fuerteventura. Bene, era l'agenda del fin di settimana che torna come sempre venerdì prossimo alle 12:35. Ciao.
2: Calima de mañana,
3: calima de mañana.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12:30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bombay, quedate conmigo hasta le mani ser su Radio Calima alle 12.53. Cara Barbie, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi con l'ultima notiziola che ci vogliamo regalare prima di salutare i nostri ascoltatori. Cosa andiamo a dire per chiudere oggi, questo venerdì? Chiudiamo sia la settimana che il venerdì, ovviamente.
1: Sì, intanto se mi facevi in primo il microfono era anche cosa buona e giusta. Stavo leggendo di un programma interessante che arriva da Fuerteventura, un progetto promosso dal Cabildo che porta a portare, scusate il gioco di parole, la scienza nelle scuole, passando da un personaggio decisamente poco accademico, ovvero i Pokémon. Cioè, praticamente c'è stato un primo incontro che si è intitolato La scienza para todos, organizzato dalla Camera di Commercio di Fuerteventura. Diciamo appunto che talvolta le cose non si sanno, a cui hanno partecipato 315 studenti che hanno sono stati utilizzati appunto i celebri personaggi dell'universo giapponese per spiegare concetti reali di biologia, evoluzione, paleontologia, chimica e biodiversità, e in qualche maniera renderli più vicini e meno ostili ai ragazzini, perché spesso pensiamo insomma che la scienza in qualche modo sia qualcosa di lontano, no? In realtà i ragazzi hanno tutti gli strumenti per capirlo e bisognerebbe soltanto appunto avvicinarla a loro e fargliela capire in maniera appunto meno negativa. Insomma, questo qui è un progetto pilota che poi verrà in qualche modo diffuso ad altre situazioni, non soltanto a Fuerteventura ma un po' in tutte le isole, e soprattutto insomma punta a far sì che poi nel corso dell'apprendimento, nel corso del sviluppo del loro progetto scolastico, i ragazzi non si allontanino dalle materie scientifiche, che in qualche modo poi diventano materia poi molto molto importante anche poi per quanto riguarda il processo universitario e tutto il resto, ecco. Se non sono ostili da piccoli, poi non lo diventano dopo, ecco.
0: Speriamo. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Non è finito il nostro impegno qui a Tenerife, perché oggi appunto siamo andati in onda io da Tenerife e la nostra Barbara come sempre invece nella sua Fuerteventura, perché lo ripetiamo ancora per l'ultima volta, gli appuntamenti sono ancora due in questo weekend. Questa sera al Sogno Azul con Italia Business Canaria saremo in diretta su Radio Calima dalle ore 19 in poi dal nostro studio mobile per raccontare quello che succederà in questo in grandioso compleanno di Italia Business Canarias, appunto al Sogno Azul e bordo piscina, con le nostre telecamere. Insomma, ci troverete naturalmente sulla radio, sui social e anche in televisione, se ci volete vedere come sempre sui nostri canali televisivi. E poi domani mattina invece sempre Tenerife dalle ore 11 alle ore 13 Toda Calima andrà in onda dal ristorante asiatico Mr. Chen, che si trova a Los Cristianos. Se volete venire a trovarci, noi siamo lì e quindi potete non soltanto bere qualcosa insieme a noi, ma se volete da mezzogiorno in poi anche mangiare qualche cosa con noi, perché poi è anche tutto molto buono. E poi ci sono, come dire, questi, ci sono i nostri portachiavi se ci venite a trovare. Bene, a questa sera quindi per quanto riguarda l'appuntamento con Italia Business Canarias, e noi invece Barbara ci ritroviamo come sempre lunedì. Alle 11 con Calima de Magnana. Intanto Felice buon finde. Weekend, ma noi ci troviamo anche questa sera. Ciao Barbie, ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Calima de Magnana. Calima de Magnana. Calima de Magnana.

0: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
2: Inet Sistemas Quarte Ventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 6609 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche

0: dove si trova?
1: La Pizzeria Marameo è in calle 3 di Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. E un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nel Lecese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, ma più tardi.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie strane che arrivano dal mondo, che non ci facciamo scappare ovviamente all'interno del nostro magazine, ovviamente tanta musica. C'è chi compra uno smartphone nuovo da più di 1.000 euro, sappiamo che comunque non ce li regalano, sono abbastanza costosi, e prima ancora di accenderlo mettere la cover, mettere il vetro, anche una benedizione, no, per l'esborso economico che c'è stato. C'è chi sta facendo l'esatto contrario: prenderlo e graffiarlo volontariamente. Stupidità? Di cosa dobbiamo parlare? Tra poco vi spiego meglio, perché si tratta di un nuovo trend.

escono tanti trend che lasciano il tempo che trovano sui social. Questo è uno di quelli, il trend di comprare un telefono nuovo e rovinarlo apposta. Su TikTok sta circolando questa cosa molto particolare: alcuni utenti stanno rovinando volontariamente la scocca dei propri iPhone con graffi, ammaccature, nei casi più estremi addirittura piccoli fori. Tutto sarebbe partito da alcuni video ironici che mettevano a confronto dei vecchi iPhone molto vissuti con smartphone nuovi perfettamente intatti. Il telefono graffiato veniva associato a un'immagine più autentica, meno ossessionata dalla perfezione. Poi, come spesso succede online, qualcuno ha preso questa battuta, no? questo gioco un po' sul serio, ed è interessante perché per anni abbiamo fatto esattamente l'opposto, che dovrebbe essere così: comprare degli oggetti, cercarli disperatamente di mantenerli come appena usciti dalla scatola. Adesso qualcuno invece vuole che sembrino già vissuti, così dal nulla, neanche un minuto che li abbiamo comprati, roviniamo i nostri iPhone. Perché? Perché abbiamo tempo da perdere, in questo caso mi verrebbe da dire anche soldi da buttare. Personalmente continuo a preferire il metodo tradizionale, comprare il telefono perfetto, poi aspetto circa 48 ore e niente, compro tutto, no? Compro tutto affinché sia bello tranquillo, che possa tenerlo con me 4, 5, 6 anni nelle migliori condizioni possibili. Questi trend io personalmente non li seguirò mai. New York City.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Lecce è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita: non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza alla pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. È tutto, a più tardi.

0: Ancora ben ritrovati a tutti voi cari amici di The Mag, il nostro venerdì insieme. Provate ad immaginare questa scena che magari tanti di noi vivono ogni sera: luci basse, vestiti comodi, televisione accesa, magari una tazza di qualcosa di caldo accanto, che sembra la preparazione perfetta per passare la serata sul divano guardando una bella serie televisiva. Invece è diventato un modo per allenarsi, si chiama il cozy cardio, allenarsi in pigiama guardando una serie, quindi unire l'utile al dilettevole. Ve ne parlo tra poco.
1: Radio Calima.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Che cos'è questo Cozy Cardio? È praticamente un trend diventato popolare sui social grazie soprattutto a un creator americano. L'idea è rendere l'attività fisica meno intimidatoria, quindi non bisogna per forza, anche se è consigliato, ma non bisogna per forza andare in una palestra affollata, non ci deve essere la competizione, non ci devono essere neanche allenamenti estremi, soprattutto quando finisce l'estate e vogliamo perdere quei chili che abbiamo preso in vacanza. Cosa devi fare? Devi camminare, magari su un walking pad mentre si guarda una serie televisiva o un film, con luci soffuse e un abbigliamento comodo. Non è un tipo di esercizio dal punto di vista scientifico che può migliorare chissà quanto il fisico, ma camminare resta camminare, comunque è fare un po' di movimento. La parte interessante è il modo in cui viene presentato. Se trasformare il movimento in qualcosa di piacevole ci aiuta a essere più costanti, allora anche un'attività semplice può avere senso, perché qualche volta il problema non è trovare l'allenamento perfetto, ce ne sono tanti, ci sono tante persone che possono seguirci, che hanno studiato per farlo e sicuramente i risultati arrivano. La cosa secondo me più difficile è alzarsi dal divano e effettivamente andarsi ad iscrivere, andare in qualche posto e allenarsi.

0: Cari amici di The Mag, ci sono alcuni ricercatori che stanno studiando un sistema per partire dai rifiuti, come la plastica PET, e arrivare a produrre ingredienti alimentari fino a creare anche piccoli biscotti. Ci stanno riuscendo o no? Lo vediamo tra poco.
1: Ecco.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Degli scienziati stanno cercando di trasformare, cari amici di The Mag, la plastica in biscotti. Questo progetto si chiama Ubitis ed è nato anche nell'ambiente della NASA, Deep Space Food Challenge. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema che utilizza microorganismi, tra cui lieviti modificati, proprio per trasformare materiali di scarto come PET e residui agricoli in sostanze utilizzabili per produrre proteine, grassi, vitamine e perfino aromi. E il risultato sperimentale può poi essere utilizzato proprio per realizzare alimenti stampati in 3D, compresi, come ho già detto prima, piccoli biscotti ricchi di proteine. Prima di immaginare, ovviamente, qualcuno che prende una bottiglietta dal cestino e la mette direttamente nel forno, naturalmente si parla di un processo biotecnologico molto complesso, molto sperimentale, che nessuno di noi, a meno che non è uno scienziato e non ha a casa determinati macchinari, non potrà mai fare, non potrà mai riprodurre. L'obiettivo è studiare sistemi alimentari utilizzabili anche in ambienti estremi, compresi delle future missioni spaziali.

conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Domani ultimo giorno della nostra settimana lavorativa, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Calima. Radio
1: Calima. Canterò per te l'ultima canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra. Se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero, ma è una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
2: Te recomiendo Inexsistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
1: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inexsistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inexsistemas.es. Inexsistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
2: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ...1995...

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Sono arrabbiato, ho commesso un errore inutile, le sue parole. È tutto, a più tardi.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaellería.es.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y comunidades.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Il governo ringrazia l'Eni parlando di lodevole atto di attenzione all'Italia. Stiamo monitorando, così il Cremlino replica all'annuncio di Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev, si contano 5 vittime e diversi feriti. Il viaggio del pontefice in Francia, la sua ricostruzione ispiri unità e speranza, così Papa Leone entrando nella cattedrale di Notre-Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. Al vertice all'Eliseo, Prevost aveva sottolineato la necessità di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura, Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Calcio: dopo 4 edizioni consecutive disputate in Arabia, la Supercoppa italiana torna in Italia e con la formula della gara secca. La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro con l'Inter campione d'Italia e vincitore della Coppa Italia che affronterà la Lazio, finalista della Coppa Nazionale nella scorsa edizione. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. Calima. Rebobinas el tiempo.
5: Duemiladiciotto.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve, ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello! Io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle!
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp. +34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1981, con Men at Work, Overkill.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa un richiamo alla Francia e insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Eccoci, eccoci, è inquadrato male Michelangelo, ma adesso ci sistemiamo meglio. Buongiorno, anzi buona serata a tutti, siete in diretta su Radio Kalima in questa serata. Naturalmente l'avevamo detto che saremmo stati a questo fantastico posto che è la Azul Beach Club, che è una cosa fantastica di naturalmente Tenerife, e siamo qui il Swing Azul con la diretta da questo avvenimento importante che, di cui abbiamo parlato tanto in queste settimane. Parliamo di Italia Business Canarias e quindi il primo compleanno di Italia Business Canarias, e ci abbiamo anche il nostro Michelangelo. Vediamo un po' se è tutto collegato. Io adesso accendiamo anche il suo microfono, perché mi sta, che non ero con un radiomicrofono,
1: credo di sì, credo di sì,
0: ci siamo. Buongiorno Michelangelo, ecco.
1: Ciao a tutti, un saluto da questo posto speciale. Adesso poi questo è il primo collegamento, non vi svegliamo ancora nulla, però vi posso garantire, insomma, che poi con la nostra telecamera 360 vi faremo vedere tutto lo scenario. È un posto impressionante, insomma. Siamo in partenza, siamo all'inizio, avremo degli ospiti che poi naturalmente si siederanno con noi qui al nostro tavolo nello studio mobile di Radio Kalima, in questo caso a Tenerife. Sentite sicuramente in sottofondo un po' di rumore, un po' di brusio, perché qui l'ambiente si sta animando. Beh, insomma, Roberto, siamo praticamente pronti.
0: E io adesso, sai, faccio un po' come le soubrette in questo caso di qualche tempo fa, visto che non ho avuto ancora il tempo di sistemarmi. Adesso il tempo del prossimo disco,
1: ti cambi?
0: Vado a cambiarmi di abito. Scusami se mi permetti, così almeno posso anch'io rinfrescarmi un attimino, perché abbiamo veramente lavorato fino adesso per in qualche modo partire con questa diretta. Quindi diamo la linea alla pubblicità, alla musica, e noi torniamo subito dopo. Siamo qui al Swing Azul a Tenerife. Dammi una mano, sono rilassato.
1: Manda un disco e poi adesso partiamo. Siamo live, partiamo. Siamo in diretta, assolutamente.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
4: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y

0: Elisa con Chintugi su Radio Calima. Siamo in diretta dal Sueño Azul di Tenerife, naturalmente per Italia Business Canarias. Guardate chi c'è, tanto uno che non c'è quasi mai su Radio Calima, eccoli, eccoli, eccoli.
1: Buonasera.
2: Buonasera Luca. Allora, a parte i 97 gradi che sta facendo in questi ultimi giorni, insomma, anzi negli ultimi due mesi, no? Non ci ha risparmiato neanche stasera.
1: Zero, non ci siamo salvati.
2: Allora, siamo all'Aperi anniversario, zona sud di Tenerife. Ormai, se potete vedere anche dietro di noi, l'ambiente piano piano si sta animando.
1: Già si muove, eh?
2: Già si sta muovendo.
0: Assolutamente sì.
2: Noi vediamo che voi non vedete, la porta è piena di
0: gente. Sì, perché c'hanno le persone che stanno entrando in fila indiana.
2: Esattamente. Comunque, dai, l'inquadratura è bella, perché bella. Comunque dietro di noi si riesce a vedere già un pezzo. Poi comunque avremo anche le telecamere 360, le mobili, vi faremo vedere un po' tutta la struttura e tutto il movimento che c'è. Luca, allora, come lo vedi, come sta allora, iniziando?
1: Ho un problema con l'audio, ti sento. Comunque sta iniziando molto bene, perché arrivano veramente un sacco di persone giù dalla scala, e onestamente dico, io non so neanche
0: detto così sia. Giù dalla scala sembra che siano rotolando,
1: stanno rotolando le persone dalla scala e arrivano giù. Speriamo che ci sia l'ambulanza per portarne via qualcuno. No, a parte gli scherzi, devo dire che secondo me sarà una serata bella, soprattutto perché sta arrivando bella gente, sorridente, carica e felice di venire a questo bel evento che comunque è già organizzato da tempo, e quindi giustamente.
2: Certo. Beh, insomma, c'è un DJ che non so se riuscite a sentire in sottofondo, fa musica per i fatti suoi, diciamo così. Poi sarà un collegamento continuo, intervisteremo un bel po' di gente stasera.
1: Molto bene, mi pare.
2: Quindi insomma la cosa si prospetta bene. Io direi di andare avanti con la musica. Vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Calima da Tenerife Sud, in questo posto meraviglioso che si chiama
0: Sueño Azul Beach Club.
2: E mi piace la pronuncia di Roberto Spencer.
1: Sueño Azul a Callao Salvaje.
0: Quello è un po' già più complesso.
2: Ecco, infatti.
1: Allora, spazio. E c'è una location fantastica qua fronte oceano, esatto, che non possiamo farvi vedere dall'inquadratura, ma dovete venire a vederla di persona,
2: perché poi ve la faremo vedere.
0: Sai qual è il grosso dispiacere? Che con il tempo brutto che c'è a Tenerife, tutto coperto, c'è la calima e non c'è assolutamente il sole, ci perdiamo uno spettacolo di tramonto.
1: Peccato, veramente. Sarebbe l'unica, fantastico. Manca proprio l'unica goccina che mancava per stasera per fare un
2: sai di che
1: perfetto.
2: Colpa?
0: Guarda che, come diceva qualcuno in un film, attenzione, potrebbe andare peggio.
1: Potrebbe andare peggio.
0: Potrebbe piovere.
1: No, magari no, magari no, grazie.
2: Sai di che colpa? Di Calima.
1: Ecco,
2: Calima,
0: è sempre colpa nostra.
1: Siete venuti voi, l'avete portata, ce la teniamo.
2: Musica e tra poco continuiamo qui da Tenerife Sud, la diretta su Radio Calima.
3: En Canarias.
4: Es la hora 19:30 minutos.
3: Sono le 19:30 minuti.

0: su Radio Calima, naturalmente in diretta qui dal Sueño Azul su Radio Calima per la, così, la pericompleanno di quello che è un grande avvenimento di Italia Business Canales. E guarda un po' chi è venuto di nuovo a trovarci, anche perché giustamente più che altro siamo noi che siamo venuti a trovare Italia Business Canales. Marco, ben arrivato su Radio Calima.
1: Grazie a voi, Radio Calima sempre presente, sempre attenta a noi e contenti per essere qua veramente con un evento così importante.
0: Un anno, quindi. È una cosa importante da sottolineare, perché in un anno si sono già state fatte tante cose e adesso stanno incominciando pian piano a crescere il tutto. Vediamo anche soltanto il successo che stanno avendo gli Aperi Business, e questo è anche un compleanno, ma insomma la gente è sempre di più ogni mese.
1: La gente è sempre più presente, sempre
0: molto più vicino al microfono, se lo prendiamo.
1: Sempre più presente, sempre più viva intorno a noi e ci trasmette veramente una grande allegria. Questo è l'obiettivo nostro, quello di crescere con serietà, con professionalità, ma innanzitutto per far crescere l'italianità con un accento canario, quello che dovremo sempre avere presente. Siamo ospiti di questa meravigliosa terra e voi e quello che possiamo apportare nella nostra associazione è, credo, la base, la serietà.
0: Assolutamente. Luca.
2: Direi che questo è il fondamento, no, di Italia Business Canarias, e fino adesso Italia Business Canarias l'avete portato avanti con grande passione, con grande impegno, fin dalla prima pietra, no? Come si dice?
1: Dalla prima pietrolina. Ecco, io adesso qua spezzo una lancia a favore di Ruth, perché è veramente nato come quattro amici al bar. Ci siamo riuniti e quella sera lì che ci siamo riuniti con Ruth, il primo Aperi Business,
2: certo,
1: che è stato lui l'ideatore di questa meravigliosa associazione, quello che mi ha dato, che mi ha trasmesso quando sono uscito fuori da quell'evento lì, che era veramente quattro amici al bar, mi ha riempito di gioia, e di lì è nato il passo a passo ed è cresciuta dentro questa nostra veramente base forte, che è l'unione, l'interagire, il trasmettere veramente anche il piccolo aiuto che puoi dare al connazionale che vive magari di esperienze che abbiamo già fatto da chi è molto più tempo qua, e questo ci riempie veramente di gioia. Poi c'è il business, c'è la famiglia, c'è tutto, però quello che riunisce questa casa qua è il poter intanto interagire tutti, e questo scambio di contatti, questa sinergia bella che si crea per poter veramente crescere insieme e arrivare ad avere molti più associati e molto più gente che veramente presta il piccolo granello di sabbia che ci aiuta a crescere giorno per giorno.
2: Speriamo di poter attrarre più imprenditori che ascoltano magari questa trasmissione questa sera su Radio Calima e dicono: ma che cos'è Italia Business Canarias? Non ho sentito parlare ancora. Difficile, perché oramai insomma qua a Tenerife ormai lo sanno tutti che c'è Italia Business Canarias, però ti posso dire che quello che mi hai raccontato è esattamente quello che Ruth ha trasmesso a me quando mi ha detto: lo sai Luca, io ho pensato a te per portare Italia Business Canarias a Gran Canaria, e se tu hai voglia noi vorremmo affidare a te, a Selvaggia e a Radio Calima, Angelo e Roberto, di portare la delegazione di Italia Business Canarias a Gran Canaria, e noi abbiamo accettato proprio per quello che stai dicendo tu, perché si vedeva proprio la luce negli occhi di Ruth, sì, nel raccontare quello che lui stava dando tutto per portare su questa associazione, e dire: se trovo persone che la pensano come me, che condividono il pensiero come me, che si comportano come me, chiaro, non siamo tutti uguali. Cammino ci sono state situazioni da gestire, lo sappiamo, diciamo alla fine quello che dimostra non è né un logo né un nome, ma è l'unione tra le persone.
1: Non è un semplice aperitivo, è il contatto, è il conoscersi, è il rispettarsi, e poi di lì nasce tutto l'entourage per cercare di avere questa collaborazione costante con l'italianità. E quello è quello che vogliamo, noi non vogliamo niente di più, noi vogliamo che si trasmetta questa professionalità che abbiamo, questa serietà nel territorio, e che ci amino un po' di più, perché ultimamente noi abbiamo un po' una nomina così.
2: Io ieri non so se l'hai visto, ho fatto un video io personale sul nostro canale che parla proprio di questo, no? E il fatto che ci sono un po' troppe bocche che parlano solo del male qua degli italiani alle Canarie, ma gli italiani alle Canarie, per chi non lo sapesse, forse vengono dagli anni 400-500 qui alle Canarie. Uno dei primi posti dove si sono visti gli italiani è Garacico, e lì addirittura c'era il porto del commercio che univa Genova a Garacico, e la gente che arriva da poco tempo non lo sa nemmeno, e quando gli racconti questa storia dicono: cavolo, ma allora veramente c'è una connessione tra Italia e Canarie che dura da centinaia di anni, e sporcarla con gli ultimi anni perché è arrivato qualcuno che si è fatto un po' voler male, non mi sembra corretto.
3: No, questo a volte difendere l'italianità è un po' difficile, però proprio per questo l'associazione riunisce ed è una sola voce dove possiamo veramente trasmettere quello che noi siamo, che alla fine siamo tutti piccoli imprenditori o medi imprenditori che cerca di tirare sempre in alto o innalzare il nome per riuscire veramente a stoppare queste brutte voci che ci sono intorno a noi.
2: Ecco, ci proviamo
3: per
2: Marco,
3: me è fondamentale.
2: Noi innanzitutto, io mi sento di dire a nome sicuramente della delegazione di Gran Canaria, ma a nome di tutti quelli che stanno ascoltando la trasmissione, di ringraziare gente come te, come Ruth, come Barbara, come Giulio, come Leonardo,
3: per tutta la giunta direttiva, che sono meravigliosi,
2: che state dando il contributo per creare questo ambiente dove tanti imprenditori alla fine, senza grande sforzo, trovano un ambiente bello da frequentare, no? Sì. E quindi noi ci impegneremo a Gran Canaria, e a questo punto che dire, se ci stai ascoltando qualcuno che vuole fare l'imprenditore o che è già imprenditore e vuole unirsi a noi, non deve fare altro che trovare Italia Business Canarias.
0: Bravo. Bene, grazie a Marco per naturalmente essere stato ospite con noi. Sono tanti gli ospiti che avremo qui su Radio Calima in questa diretta dal Segno Azul, e quindi attenzione, perché poi torneremo subito dopo la pubblicità e la musica con altri ospiti qui su Radio Calima.
2: Grazie.
4: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: eccoci qua ancora in
1: eccoci
0: diretta.
1: Qua in diretta naturalmente su Radio Calima. Sono esattamente ormai 5-7 minuti alle ore 20. Siamo naturalmente in diretta da Sogna Azzurra Beach Club e con me insieme al nostro Michelangelo c'è un altro ospite. Abbiamo Leonardo Pilo. Ciao Leonardo, ben arrivato su Radio Calima.
0: Lui è il consigliere.
1: E allora con Leonardo Pilò, consigliere d'Italia Business Canarias, e però è anche, si occupa anche di una sua azienda che è la Lazy Multiservizi. Intanto parliamo di Italia Business Canarias, mi sembra importante perché oggi è il suo compleanno, e quindi come ti senti dopo un anno di questa associazione che ha portato già tante belle cose qui a Tenerife?
2: L'ho vista crescere, sono qua giusto un anno da sempre, mi hanno invitato, ho partecipato e ho visto qualcosa di concreto. Siccome io credo nel, avendo un'impresa di costruzione e riforma, io credo nelle imprese che lavorano bene e vogliamo distinguerci dagli altri, perché purtroppo la concorrenza, ci sono delle concorrenze che sono bravi, molto bravi e onesti, ma ci sono concorrenze che sleali e soprattutto lavorano male, e purtroppo per colpa di queste concorrenze sleali a volte ne risentiamo noi italiani. Quindi mi sono sentito onorato di far parte di questa associazione per distinguerci dagli altri, e quando voglio che quando vedono il nostro logo dicono allora queste sì sono ditte serie.
1: Senti, una domanda cattiva, puoi anche non rispondere se vuoi. La concorrenza sleale di cui parli, no? Spesso e volentieri viene dagli italiani o viene anche da altre situazioni?
2: Vabbè, non voglio fare tutta la brofaccia, ovviamente ci sono di tutti i tipi, però essendo che stiamo parlando di Italia Business Canaria parliamo di italiani. Purtroppo ci sono italiani, io sono qua dal 2003 e quando dicevo che ero italiano mi trattavano bene, ero orgoglioso di esserlo. Oggi purtroppo un po' stringono un po' il muso, e io quando dico ma perché devo cadere per colpa di altre persone che hanno lavorato male, non siamo tutti così.
1: Assolutamente. Qua, però io vorrei anche rassicurare però tante persone che è vero che spesso capita che ci siano degli italiani in qualche modo che hanno contribuito certamente a non far fare una buona figura agli italiani, però è anche pieno di tanti italiani che lavorano bene, di persone serie che si fanno veramente voler bene anche dai canali. Quindi un po' in tutte le situazioni secondo me ci sta una via di mezzo, no? Dove in tante situazioni ci sono persone che si comportano male, ma a volte sono quelle che fanno anche più rumore rispetto a quelle che poi si comportano bene.
2: Ma io non è che adesso voglio parlare, non ho parlato di, semplicemente si tratta di quando si incomincia un lavoro, di finirlo, farlo bene, lasciare il cliente contento, tutto qua, solo questo.
3: Io sono anche dell'opinione che basta insomma tante volte pensare al proprio lavoro e sapere di farlo bene, no?
2: Esatto.
3: Questo è anche molto importante. Poi
2: bravo,
3: sia se si parla di comunità, no? Sia che sia la italiana, la tedesca, l'austriaco, il canario, cioè, poi alla fine sempre le belle marce sono un po' ovunque, no? Capisci? Quindi è sempre importante dimostrare che il proprio lavoro viene fatto bene. Quindi insomma questa è la cosa importante, no? Tante volte puntare il dito senza è sempre, è anche forse brutto, no? Qui siamo per parlare delle cose
2: senza
3: belle,
2: però senza puntare il dito, però almeno distinguiamoci dall'associazione, perché allora cosa serve l'associazione?
3: Assolutamente, ma questo è proprio un modo per far conoscere tutte le attività e per far vedere come lavora.
2: Io sono orgoglioso quando mi dicono che un lavoro è fatto bene. Fantastico. E soprattutto il passaparola mi fa acquisire altri lavori, e sto crescendo grazie a questo, e stare dentro questa associazione mi distingue dalla...
3: Senti, Radio Calima, ti auguriamo quindi un buon lavoro.
1: Grazie. So Leonardo che comunque ci sarai anche a Gran Canaria, vero? Il 9 di ottobre sarai anche a Gran Canaria.
2: Vengo il 9, sarò lì insieme a voi per questo nuovo evento, perché dai, è una realtà che si sta crescendo.
1: Sono veramente di più,
2: dicevo, sono contento, sono orgoglioso. Poi visto che mi hai presentato come consigliere, dopo 11 mesi, giusto il mese scorso, mi hanno onorato di far parte come consigliere di questa associazione.
1: Bene, bene, bene. Grazie Leonardo. Noi siamo qui in diretta da Italia Business Canals, il compleanno al Sogna Azzurra. Noi continuiamo con la nostra programmazione e tra poco altri ospiti sempre qui in diretta.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: bentrovati, buon venerdì 25 settembre con il GR delle buone notizie. L'antica città di Troia, situata nell'estremo nord occidentale dell'Asia Minore, nell'odierna Turchia, potrebbe vedere riscritta una parte della propria storia. Oggi i suoi resti sorgono sulla collina di Isarlik, nella provincia di Kanakkale, dove un team di archeologi ha individuato quella che potrebbe essere la più antica agorà della città, risalente a circa 2800 anni fa. La scoperta suggerisce che la città narrata nei poemi omerici potrebbe essere stata ripopolata appena 80-90 anni dopo il collasso dell'età del bronzo e non dopo secoli di abbandono, come ritenuto finora. Le aree naturali protette d'Europa stanno bruciando come mai prima e per la giornata mondiale dell'habitat che cadrà il 5 ottobre, 3BX Natura lanciano due nuovi strumenti per monitorarle e proteggerle dagli incendi. Quest'anno la ricorrenza sarà incentrata sul tema una casa adeguata per tutti e 3B estende quel principio alla fauna selvatica presentando e mettendo a disposizione due nuovi strumenti online, XN Atlas per monitorare lo stato di salute delle riserve naturali e FireSight pensato per stimare la direzione dei roghi. Funzionano le batterie di carta che possono essere ingerite per alimentare i dispositivi che navigano all'interno del corpo per raccogliere dati medici. Lo indicano i test condotti dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology guidati dall'italiano Giovanni Traverso. Risultati pubblicati sulla rivista Nature Chemical Engineering potrebbero aprire presto la strada all'uso di microdispositivi ingeribili capaci di controllare il rilascio di farmaci in modo sicuro. A 102 anni continua a fare il medico e la storia di Antonio Castrocane, il medico di medicina generale più longevo d'Italia, che in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico-sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo sempre in diretta qui su Radio Calima, naturalmente del Sogno Azzurro, e abbiamo un altro ospite, vero Michelangelo?
1: Assolutamente sì, abbiamo un ospite che tiene un nome d'arte, a parte il suo nome normale, no? Allora, qual è il nome d'arte, qual è?
2: Faxbeat.
1: Faxbeat, mi piace, perché poi, allora, Faxbeat, tra l'altro, è il DJ residente di stasera, no? C'ha la sua posizione qui a fianco a noi, farà il suo DJ set tra poco, e poi a me hanno detto che tu sei produttore, sei scrittore,
2: sei... Andate di cotte di
1: frutta. Quante cose fai?
2: No, io produco e vivo di musica.
1: Parla più vicino.
2: No? Vivo di musica e mi piace per questo, vivo di musica perché mi piace la musica.
1: Certo.
2: Produco strumentali, canzoni, testi, no? E lavoriamo in uno studio a Puerto de Santiago che tiene la distribuzione, no? E quindi facciamo sia distribuzione che agenzia che produzione, tutto interna.
1: Quindi mi immagino, insomma, che stare davanti a un microfono, comunque avere a che fare con strumenti musicali, in questo caso siamo in una radio, sia il tuo pane quotidiano.
2: Mi piace, sì.
1: Mi piace perché si vede anche che lui ci mette passione, no? Anche perché ha montato lui poi tutto il suo set lì, che fili tutti in ordine, tutto perfettino, sì, hai capito? Sì, sì. Allora senti, quali sono i prossimi progetti futuri?
2: Allora, adesso sto lavorando su un progetto di musicoterapia dove fondo l'elettronica, la musica elettronica. Io arrivo dall'hip hop, no? Quindi scratch, funk, black music, no? E, però in questo caso qua sto facendo elettronica mescolata con la musicoterapia. E
1: la musicoterapia, scusami se ti interrompo, ha che scopo? A scopo curativo, mi immagino.
2: A scopo curativo, sì. Ogni canzone farà del bene alla persona, no? Perché ha delle vibrazioni.
1: Modo, approfondiamo solo un pochino perché è una cosa interessante. Sì. Fare terapia con la musica è sempre una cosa meravigliosa, no? In questo caso come agisce, come influisce la musica sulla terapia?
2: Influisce con io lavoro con i suoni binaurali. Se tu l'ascolti in cuffia, se invece l'ascolti in live nei festival, ad esempio, lavoro con i left e right e cerco di lavorare sulle onde, sulle frequenze che ti fanno in quel momento lì, ti fanno qualcosa. Esempio, una ti fa rilassare, l'altra ti fa concentrare.
1: Allora senti, una C60, come si diceva,
3: una C60
1: per lui, per quando dorme, hai capito? Per Roberto sarebbe una cosa interessante, così dorme rilassato. Allora grazie mille intanto di essere intervenuto qui con noi, ti lasciamo tra poco, mi immagino comincerai il tuo DJ set. Appena esce la prossima produzione, facci l'avere, mi raccomando. Vai. Sono curiosissimo di sperimentare questa terapia, no? Perché se è una cosa per rilassarci, ne abbia tanto bisogno, potrebbe essere, no? Dopo una giornata calorosa per esempio come questa, potrebbe essere una cosa interessante. Bene. Grazie mille, ripeti il tuo nome così
2: Fabrizio,
1: la gente se lo ricorda.
2: In arte Faxbeat, DJ Faxbeat.
1: Ricordate questo nome, cercate le sue produzioni, perché da quello che mi hanno detto, io ti dico la verità, non le ho ancora sentite, è solo qualcosa di spettacolare, quindi Faxbeat, ricordatevi di lui.
0: Le 20:10 in diretta da Italia Business Canarias su Radio Calima, adesso ci sono i Duran Duran, andiamo indietro di almeno una ventina di anni.
1: Una C60?
0: Sì, una C60, esatto.
4: Radio Calima.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: incredibile. Era naturalmente un po' di musica mentre siamo qui a Italian Business Canal in questo appuntamento che ovviamente è il compleanno, ma abbiamo sguinzagliato il nostro Michelangelo in giro con la nostra cam mobile. E vediamo un pochettino dove ci troviamo, Michelangelo. Michelangelo, non ti sento?
1: Mi senti?
0: No, ti sento male, ti devi avvicinare un pochettino, sei andato troppo lontano dalla nostra postazione. Quindi avvicinarci un pochettino.
1: Avviciniamoci un po'. Allora, seguimi, intanto sì. Mi faccio seguire.
0: Eccoci qua, ci siamo, perfetto.
1: Ce la facciamo? Siamo. Sì, allora, ci siamo intrufolati.

Di questa edizione, di questa sera, insomma, siamo in questa cornice meravigliosa nel sud di Tenerife. Stanno presentando insomma un po' quello che è il progetto, quello che è la struttura di questa associazione, e quindi insomma non togliamo l'attenzione a questo evento che praticamente ufficialmente sta partendo in questo momento. Io direi di mandare una canzone, poi continueremo ad avere ospiti intervistati al tavolo di Radio Calima.

0: Samuele Bersani con Che Vita, naturalmente su Radio Calima. E adesso abbiamo interrotto la canzone perché adesso andiamo un attimino anche con la nostra base, perché dobbiamo in qualche modo andare avanti nella nostra programmazione. E attenzione, perché il nostro Michelangelo sta lì, adesso lo inquadriamo, eccolo qua, c'è la torta.
1: Sì, guarda che immagine che abbiamo con la nostra telecamera esterna 360. Beh, insomma, mi sto girando perché a quanto pare, essendo appunto la per anniversario, sta per arrivare la torta. Ancora, se mi conferma il mio cameraman, non è arrivata. Stiamo aspettando, insomma, che arrivi questo simbolo, insomma, un po' di questo evento che stiamo celebrando, no? La per anniversario di Italia Business Canarias. Io mi giro con perdone, come si dice, della telecamera, non è ancora arrivato, insomma, stanno prendendo tempo. Ah, arriva da lì? Hai capito, mi stanno spiando che arriverà da dietro la telecamera la torta. Quindi, insomma, cerchiamo di prendere un po' di tempo. Vi ricordiamo che, tra virgolette, poi continueremo ancora con le interviste degli impresari. Sta arrivando la torta? Allora, guarda, mi giro con la telecamera.
0: Eccola qua.
1: Con la torta che sta arrivando, la potete vedere. Sentirete sicuramente un boato. Eccola lì, la torta viene inquadrata. Eccola lì la torta, eccola lì, sentite il grande rumore. La torta è arrivata, ma è andata direttamente al taglio, secondo me. Quindi la telecamera la sta inquadrando, viene posizionata sul tavolo e adesso si procederà naturalmente al taglio. Ma questa torta così piccola, secondo te ce la facciamo a farla arrivare?
0: Bisogna tagliarla a pezzettini molto piccoli, perché siamo veramente in tanti questa sera.
1: Una piccola, vediamo. Io mi avvicinerei, poi secondo me perdo il segnale microfonico. Comunque, va bene, restiamo al taglio. Tra poco, insomma, vedremo anche la gente mangiare. Manderei una canzone, Robby, se sei d'accordo, e poi continueremo ancora con le interviste qui in diretta su Radio Calima.
2: En Canarias
3: es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del Sei Sino Perso con Saperzento.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica. Io devo essere sincero, non so se si vede, ma io mi sto gustando la torta, che poi è una torta gelato, quindi io davanti al gelato, chi un po' ascolta al mattino sa che ho un leggero debole. Ma c'è anche qualcun altro che sta mangiando o sbaglio? Ecco, eccolo lì che sta mangiando, Michelangelo. Eccolo, cioè, prendi il microfono, anche tu, scusa.
2: Però avvisami, no?
1: Lo so, ma tu dovresti stare anche tu attento. Capisco che il gelato in qualche modo ti prende, però
2: adesso
1: ecco.
2: Come faccio a parlare che ho la bocca tutta di torta gelato?
1: Guarda, io adesso mi riempio la bocca di gelato anch'io, e quindi esatto. A questo punto devi per forza parlare tu, guarda.
2: Hai capito, adesso tocca a me. Va bene, con i denti impastati di torta gelato, che tra l'altro è buonissima, sono di questo apri anniversario al quale stiamo partecipando, e tra poco insomma arriveremo anche alla fine di questa lunga diretta in diretta, passatemi il termine, proprio da Tenerife, in questo caso da Tenerife Sud. C'è questo evento meraviglioso, pieno di imprenditori, pieno di gente che ha voglia di lavorare bene e di lavorare insieme.
1: Facciamo qualche inquadrature che arrivano dalla nostra telecamera mobile, insomma, che stanno inquadrando, ecco, in questo modo anche un po' di persone che hanno il loro stand qua, in qualche modo stanno presentando i loro prodotti, la gente sta mangiando, sta gustando tutti quanti questa fantastica torta che anch'io sto, io sto leccando quasi il piatto.
2: Smettila, però, perché stai parlando, almeno smetti di mangiare, no? Non l'ho capito. Nel frattempo Angelo, il nostro camera live sta girando proprio per tutta l'area, no? È una piscina, insomma un punto piscina con l'esteraio di giorno, è un punto meraviglioso. Si possono vedere le immagini in questo momento in live, in diretta, perché lo siamo in diretta. Adesso eccolo qui,
1: c'è
2: il nostro
1: DJ, anche
2: DJ che sta suonando, e lo state vedendo in diretta video su Radio Calima in Radio Visione. Insomma, stiamo raccontando un po' quello che sta succedendo in questa diretta per chi è in macchina. Insomma, stiamo cercando di farvi capire, immaginare quello che stiamo vivendo qui in questo stesso momento. Allora, canzone, e poi continueremo ancora con
1: gli ultimi
2: ospiti.
1: Stanno arrivando anche altri ospiti, e quindi attenzione, immaginiamo un po' di musica e poi torniamo subito dopo.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: uno dei tormentoni che ci sono su TikTok, questo.
1: Sai che ho provato a farla io.
0: Hai provato a farla anche tu?
1: È una schifezza.
0: Ma senti, non parliamo di schifezze, di tu che provi a fare queste cose, ma io invece sono molto contento perché con te c'è un ospite speciale, perché pensate un po', è l'associato più anziano di Italia Business Canaries, appena arrivato.
1: Ben arrivato, e che si chiama? Facciamo le presentazioni del caso.
2: Sì, sono Antonio Manigrasso, c'è una ditta di carpenteria e vendo anche grigliati, zingati, sia pedonali che per recinzione e altro.
1: Non c'è bisogno di me in questo momento, perché lui parte in quarta, capito? E lo dice tutto. E poi io ho incontrato, camminando, no, in questo aperi anniversario, lui, che appunto è stato detto che è l'associato più anziano, no? E tu lo possiamo dire che età? Quanti anni hai?
2: Circa 80 anni.
1: Circa 80 anni, ancora con questa grande voglia di fare imprenditoria, no? E di apportare questo granello di sabbia, no, a questa associazione in questo caso, ma anche insomma alla tua propria attività. E tu sei specializzato appunto in grigliati, che sono queste strutture in ferro, mi correggi?
2: Acciaio zincato, zincato a caldo.
1: Esatto, e che insomma è un articolo che non è proprio di massa, no? Un articolo comune, che però è un articolo che serve, perché insomma la recinzione o un grigliato, insomma, per qualsiasi tipo di utilizzo
2: pedonale
1: per esempio può servire, no? Un'attività, esatto, interessante.
2: Esatto.
1: E come sta andando?
2: Sì, diciamo, io ho questa piccola officina a Ciò, nella zona di Arona, per cui faccio anche carpenteria, cancelli autoportanti senza binario a terra, né a terra né in cielo, per cui abbiamo del materiale esclusivo italiano che io sto vendendo qui a Tenerife.
0: Un vero e proprio artigiano, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Bello, proprio un artigiano che fa le cose ancora un po' come una volta.
2: Esatto.
0: Diciamo.
2: Anche ferro battuto, anche.
1: Insomma, quindi c'è anche un lavoro fisico, la produzione, esatto, viene fatta proprio a misura, no? Sul momento.
2: Esatto. È una passione che ce l'ho da piccolo, dall'età di 10 anni.
1: Quanti anni, insomma, di attività e quanti anni di produzione, no? Di questo tipo di articolo. Beh, insomma, ti possiamo nient'altro che fare che augurare una splendida attività e di continuare a restare con noi nell'associazione, ovviamente, e di dare il tuo contributo, affinché insomma che questo tipo di prodotto venga conosciuto, pubblicato, pubblicizzato e ovviamente anche acquistato. Ok,
2: questo qui, grazie. Non si potrebbe far vedere?
1: Sì, non so se riusciamo a farlo vedere in telecamera, insomma comunque il volantino con tutti i prodotti lo potete trovare, esatto, immagino anche su internet, sulle reti sociali, insomma diamo un contatto in qualche,
0: sì,
1: modo,
0: okay. Lo teniamo sì, il volantino, poi eventualmente quando poi andiamo in studio, tanto queste interviste le rivedremo anche durante la settimana sui social, e quindi cercheremo di pubblicare anche il
1: volantino con tutte le informazioni di contatto.
2: Okay.
1: Perfetto, grazie,
2: okay, grazie
1: mille, grazie
2: a voi.

0: Emma con Amami su Radio Kalima. Io con questa inquadratura strana, che non so se ti rendi conto, sembra un po' Ray of Light con questo effetto strano che mi ritrovo dietro, ma attenzione perché il nostro Michelangelo ha un altro ospite con lui.
1: Esattamente, siamo, come già dicevamo prima in diretta, abbiamo con noi Giuseppe Stabile, che è insomma una delle cariche più importanti che abbiamo sull'arcipelago, perché si occupa di aperto essere avvocato di tante cose. Giuseppe, vero? Mi confermi?
2: Buonasera.
1: Avvicinami pure il microfono, Giuseppe.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, sì, come hai ben detto, il mio ruolo istituzionale è quello di vice segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, un organo di rappresentanza intermedio con sede presso il Ministero degli Affari Esteri. È un organo,
3: buonasera amici, come va?
2: È un organo che, diciamo, di raccordo con tutti i comitati degli italiani all'estero e riporta al Ministero tutto ciò che riguarda quelle politiche degli italiani residenti nel mondo.
1: Quanto importante è questo ruolo per la comunità italiana, in questo caso residente sulle isole? Quanto può essere importante questo tipo di aiuto, servizio che dai?
2: Diciamo che è fondamentale che i connazionali sul proprio territorio abbiano il proprio rappresentante, perché le problematiche territoriali vengono poi segnalate all'autorità diplomatica e consolare, e nel momento in cui le problematiche sono di natura, diciamo, che deve essere riportata direttamente in sede centrale, quindi Roma, quindi ci siamo noi e poi, diciamo, i parlamentari attraverso il Parlamento.
1: È una bella rappresentanza. Nel frattempo stiamo sentendo in sottofondo, in questo per l'anniversario, no? Che c'è il nostro caro Luca che sta animando le masse dietro di noi. Siamo in diretta con Giuseppe Stabile, che sta facendo un lavoro incredibile, no? Di supporto alla comunità italiana. Vediamo se ce la facciamo magari a sentire ancora Giuseppe e chiedere a lui, no, qual è l'impressione di un incontro come questo, di un aperi business o aperi anniversario, e quanto può essere importante l'aiuto in questo caso di una figura come un avvocato, no, per le imprese e per le imprese italiane, insomma, che stanno cercando di lavorare bene, no, in un certo modo.
2: Guarda, io ritengo che giornate come queste sono da valorizzare e diciamo così bisogna moltiplicarle. È importante l'integrazione sul territorio, è importante che la comunità, soprattutto italiana, sia sempre più coesa e unita, perché una comunità unita è una comunità più forte, più ascoltata e soprattutto riesce a meglio rappresentare le proprie ragioni sul territorio.
1: Quanto è vero, Giuseppe, che tanto importante è l'aiuto di un'istituzione verso la comunità, no? Una figura istituzionale come la tua è tanto importante, no? La gente che ha bisogno di ricevere un supporto e un aiuto vede in una figura come la tua o come quella, insomma, del Comitato Generale, come un aiuto molto importante.
2: Sì, ma diciamo, grazie a Dio, l'Italia è uno di quei paesi che ha più organi di rappresentanza anche all'estero, quindi non c'è solo i parlamentari, ma all'estero ci sono, oltre al mondo associazionistico, come dicevamo, i comitati degli italiani all'estero, poi ci sono i rappresentanti territoriali del Consiglio Generale degli Italiani all'estero e poi direttamente i parlamentari eletti nella circoscrizione consolare. Quest'anno si rinnoveranno i comitati, nel caso specifico il comitato di Arona, si stanno presentando varie liste, è importante che ci sia quanta più partecipazione possibile.
1: Certo.
2: E soprattutto è importante perché la partecipazione è ciò che legittima il rappresentante. Naturalmente il mio invito è quello a iscriversi nell'elenco elettorale entro il 4 di novembre e di scegliere i migliori rappresentanti che piacciono per le loro competenze e caratteristiche alla collettività italiana nelle Isole Canarie.
1: E se posso farlo a nome di tutta la comunità italiana, grazie per il contributo fino a qui dato, ovviamente da parte tua e da parte di tutto il comitato, e speriamo che questo mandato possa poi continuare ancora nel tempo e nel futuro.
2: Grazie.
1: Con i nostri migliori auguri.
2: Io desidero ringraziare voi per esserci, vi seguo in rigoroso silenzio, però so che state facendo molto bene e so che siete in tutte le isole, e quindi grazie anche al vostro contributo.
1: Anche noi con il nostro servizio cerchiamo insomma di avvicinare non la comunità italiana, ma poi pensa che nel tempo siamo riusciti addirittura ad avvicinare a noi anche la comunità canaria, quindi insomma è un doppio valore, no?
2: Da parte nostra è un'ulteriore prova che lo state facendo bene.
1: Grazie mille Giuseppe, davvero in bocca al lupo per tutto, e poi insomma tra qualche tempo ci risentiremo e vedremo come sono andate sia le elezioni insomma che i prossimi mandati.
2: Grazie a mille. Voi un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
3: En Canarias.
4: Es la hora 21, 5 minutos.
3: Sono le 21 e 5 minuti.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Purple Disco Machine su Radio Kalima. Io devo dire, Michelangelo, che nonostante siamo qui in diretta a quest'ora, sono ormai le 21:12 a Tenerife, siamo il 25 di settembre, dovrebbe esserci una bella temperatura, un fresco, un qualche cosa, invece c'è un caldo incredibile.
1: Stavo per dire una parolaccia,
0: sì,
1: però
0: non si riesce a capire come mai questo tempo ci sta un po' perseguitando.
1: Allora, io sono stato a metà agosto in Italia, ti posso giurare che non c'era questa umidità, questa sensazione di maglietta appiccicaticcia, no? Senti, visto che siamo in una per anniversario, no? Dove praticamente gli imprenditori fanno dico pubblicità a se stessi, però insomma ci fanno sapere delle loro attività, no? Anch'io ho aperto un'attività.
0: Quale?
1: Vuoi sapere?
0: Quale?
1: Sono pescatore.
0: Pescatore?
1: Esatto. Io giro per diciamo così questa zona piscina meravigliosa e pesco gli imprenditori e li porto qui
0: e
1: al tavolo.
0: E cosa hai pescato
1: oggi? Ho pescato in questo caso Agostino, che è con noi, un altro imprenditore, insomma, è presente a questo per anniversario, socio di questa associazione meravigliosa, insomma, che riunisce gli impresari e gli imprenditori per fare, insomma, gruppo e attività, no? E lui si occupa di un'attività molto importante, no? Hai presente quelle pellicoline che si mettono sui vetri, protezione UV, dove non ti fa arrivare il sole?
0: Anche nel nostro studio.
1: Ce l'abbiamo anche in studio,
0: anche noi,
1: sui nostri vetri.
0: Ce l'hanno montata al contrario, ma non è stato lui, eh?
1: Allora, Agostino si occupa di questo, Agostino, vero?
2: Sì, mi occupo di applicazioni di pellicole di protezione solari e tende di tessuto tecnico sempre a protezione solare.
1: Cavolo, è una cosa importante, no? Quanto importante è filtrare, specialmente con il sole che abbiamo, insomma, in questi ultimi anni, la luce in modo giusto, no? Per far arrivare una luce giusta in casa.
2: Sì, parliamo di prodotti che hanno addirittura certificazioni di efficienza energetica. Le pellicole solari possono abbassare la temperatura fino a 9 gradi nell'interno.
1: Fermo lì, Roberto, prossima struttura del nostro gazebo con i filtri solari.
0: Ah beh, tu dici sì. Però questo mi sembra una cosa molto importante, perché quanto può incidere anche dal punto di vista economico, no? Noi siamo abituati a raffreddare gli ambienti con l'aria condizionata, no? Che comunque ha un costo che nel tempo è sicuramente molto più elevato di un effetto invece che può essere assolutamente più naturale, che è quello di filtrare la luce e il calore del sole.
2: Sì, certo, abbiamo un calcolatore, un'app che può calcolare il risparmio energetico che si può avere in un edificio, in una casa, un locale, a seconda dell'esposizione che ha al sole, e si fa un calcolo che praticamente l'investimento delle pellicole solari viene praticamente ammortizzato,
0: sì.
2: Ammortizzato in 1, 2, 3 anni, dipende dalla grandezza della vetrata e dall'esposizione al sole. E la cosa importante è che sono a protezione UV, quindi oltre al calore proteggono anche i mobili, gli interni, le tende, ovviamente,
0: ma anche le persone, che sappiamo che poi se c'è una esposizione troppo alta ai raggi UV uno rischia anche poi che la pelle ne possa risentire, no?
2: Assolutamente sì.
1: Insomma, quindi è un servizio molto buono. Poi se ne vedono parecchie, no, di strutture che hanno questi vetri che sembrano vetri a specchio, in realtà poi probabilmente usano, no, questo tipo di soluzione proprio per filtrare il sole, in questo caso abbassare la temperatura, quindi insomma è una cosa molto molto utile, no?
2: Sì, tantissimi edifici adesso è quasi di moda costruire ville o edifici vetrati con grandi vetrature, e anche se hanno dei vetri a controllo solare, il vetro a controllo solare ti abbassa la temperatura fino a 3 gradi, mentre invece la pellicola riesce fino a 9 gradi, quindi tanti edifici hanno vetri a controllo solare e in più si fanno applicare anche la pellicola solare.
0: Senti, volevo fare una domanda, Vittorio, sì. Scusami, quasi un po' una provocazione, no? Perché tu fai questo lavoro di mettere questi filtri alle finestre e quindi filtrare la luce.
1: So già dove vuoi andare.
0: Voglio capire una cosa, tu quanto tempo è che vivi alle Canarie?
2: che vivo qui a Tenerife sono 8 anni.
0: 8 anni. Avrai notato un particolare, no? Che qui alle Canarie, specialmente le case canarie e poi le case canarie anche un pochettino più vecchiotte, hanno questa caratteristica di avere le finestre tutte quante piccole, ok? E questo secondo te per quale motivo e in qualche modo quanto può essere vicino a quello che è la politica del filtraggio? Perché secondo me molti fanno questo tipo di politica proprio perché sapendo quanto il sole scalda è importante, facendo le finestre piccole in qualche modo meno sole entra dentro le case. Però invece in questo modo con queste pellicole si può lo stesso allargare, no, l'ampiezza delle finestre e ottenere lo stesso risultato di una finestra più piccola.
2: Sì, sì, assolutamente d'accordo con te. Sì, sicuramente il modo di costruire antico delle Isole Canarie e non solo delle Isole Canarie, un po' dei tanti posti nel mondo dove fa molto caldo, è di costruire piccole finestre per evitare che entrasse troppo calore. Però adesso con la moda di costruzione moderna, che praticamente fanno tutte queste case con superficie solo vetrate, certo. E in questo caso allora che
0: servono le pellicole,
1: molto può essere importante, no? chiaro, perché poi il discorso di filtraggio della luce, specialmente, non è questione di togliere luce, è questione di far entrare luce di qualità, no? di questo si parla. Va bene, Agostino, beh, insomma, una cosa molto interessante, molto ci si può imparare, vedi, facendo una chiacchierata tante volte non si riesce, no, a spiegare come potrebbe succedere una cosa del genere, come quella di poter filtrare la luce, di avere un risultato ottimo anche in termini di temperatura. Grazie mille, in bocca al lupo, che vada benissimo la tua attività e naturalmente se abbiamo in qualche modo potuto contribuire con Radio Calima, felici di questo.
2: Grazie a tutti, grazie a voi.
0: Grazie Agostino, e noi siamo sempre qui in diretta da Italia Business Canarias, il compleanno per questa associazione. Andremo avanti ancora un pochettino con qualche intervista che è rimasta ancora da fare, ma noi continuiamo imperterriti. Adesso vedo anche di andare a mangiare qualche cosa.
1: Sarebbe ora che sarebbe, mi stai...
0: Sì.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Jones in diretta su Radio Calima. Allora, continuano gli ospiti, ormai siamo nell'ultima fase, quella finale della nostra trasmissione in diretta dalla Sfegna Azul, dove c'è questo compleanno di Italia Business Canarias. Giustamente il presidente non è voluto arrivare da queste parti, ok? Però per esempio il tesoriere sì.
1: Il tesoriere ce l'abbiamo.
0: Guarda, dovete usare lo stesso microfono, secondo me, sai?
2: Sì. Mi senti?
0: Sì, no. Perché lui si sente bene, tu mi sa che sì.
3: Aspetta, allora facciamo così, facciamo una cosa al volo, intanto sai, quando è un live ci sono dei problemi tecnici, però va bene anche questo, voglio dire. Allora, in questo operi anniversario, diceva giustamente Roberto, insomma, il presidente è lì che sta parlando con le persone, però abbiamo il tesoriere con noi, che è Giulio. Ciao Giulio, come stai? Allora, intanto, com'è andata la serata secondo te? Come sta andando?
2: Ciao a tutti, grazie. Serata positiva come sempre, come le ultime serate.

0: Tanta gente, ospiti nuovi, questo è importante. Così come ci sono ancora tante persone della vecchia, diciamo, che festeggiano l'anno, quindi positivo.
1: Ottimo, beh, insomma, appuntamenti come questi, no? Poi, specialmente festeggiando un anniversario, significa insomma che in un anno le cose stanno continuando ad andare avanti, le cose stanno andando bene, no?
0: Ma avanti alla grande, ci espandiamo, approdiamo in su un'altra isola e quindi va benissimo.
1: Bene, bene, bene. Ci stanno dicendo che forse i microfoni sono... Prova un po' il microfono. No, non funziona mica. Oggi va così.
2: Forse si spento.
1: Va bene, no, è acceso, va bene così. Beh, insomma, stanno dicendo che in un anno le cose stanno andando avanti, continuano ad andare avanti, poi ci sono anche imprenditori nuovi, no? Che si stanno sommando, si stanno aggiungendo a questa situazione. Questo vuol dire, insomma, che c'è anche una sorta di fiducia che si sta trasmettendo, no? La gente che magari ci sente per la prima volta e che vuole partecipare, vuole insomma venire qui a fare networking, ossia conoscere altri imprenditori, altre realtà e fare di questo bagaglio per poi continuare con la propria attività, no?
0: Sì, può capitare, io ero uno di quelli, il primo impatto magari può fare paura quasi, perché tu arrivi, ti trovi davanti tanta gente, non conosci, quindi però questo è l'anima del networking. Bisogna lanciarsi, conoscere e farsi tanti amici.
1: Certo, assolutamente. Poi questo è anche il discorso fondamentale, no, di questa associazione, quello di venire, conoscersi, confrontarsi e perché no aiutarsi, no? Forse proprio questo è il motivo per cui si fanno questi incontri, per trovare e cercare collaborazione tra tanti imprenditori che hanno un unico scopo, cioè quello di progredire, andare avanti e far sì che la propria stessa attività possa crescere ancora di più, no?
0: Sì, Italia Mille Canarie nasce proprio per questo, per creare un gruppo che si sta espandendo, quindi professionisti di qualità, perché comunque Italia Mille Canarie non è per tutti, nel senso che c'è gente che è entrata ed è uscita, c'è gente che non abbiamo fatto entrare, perché comunque cerchiamo professionisti seri, affidabili, onesti, che hanno voglia di crescere indipendentemente ma anche insieme a noi.
1: Continuiamo con i problemi del microfono. Questo è anche uno dei motivi, no? Non è questione di non voler far entrare la gente, è questione di, perché non siamo qui a scremare qualità oppure competitività, no? Il discorso è cercare di far parte di questa associazione imprenditori che apportino il loro, come si dice, granito de arena in spagnolo, no? Si usa dire, per far andare avanti l'associazione, ma specialmente per far sì che le attività coinvolte siano tutte quante attività di una certa qualità e che garantiscano un lavoro che viene fatto regolarmente e fatto bene, in qualsiasi campo e ambito, no?
0: Sì, è proprio questo. Noi cerchiamo coesione, collaborazione, abbiamo un gruppo interno dove settimanalmente si cercano professionisti ed è molto bello. Cerco un elettricista, tac, arriva, non hai bisogno di cercare feedback, perché purtroppo lo sappiamo, siamo su un'isola turistica e le fregature sono all'ordine del giorno. È tanta roba avere un
1: punto di riferimento.
0: Esatto, è una vetrina di qualità, questo va specificato.
1: Esattamente. Va bene, abbiamo avuto con noi il tesoriere dell'associazione, non te frega i soldi, mi raccomando. Ti ricordi che teniamo d'occhio?
0: No, conti no, fatti, no. Conti torno.
2: No, lo teniamo d'occhio, ma lui è assolutamente precisissimo, non fa una piega, il tempo è tutto assolutamente sotto controllo. Grazie. Senti, adesso siamo veramente addirittura d'arrivo, abbiamo ancora un ospite che stiamo per intervistare tra un disco, che insomma è importante perché ci parlerà di quello che sarà il prossimo appuntamento.
1: Esatto,
2: di
1: facciamo
2: Italia
1: un po' di spoiler.
2: Sì, un po' di spoiler, che sarà un appuntamento un po' diverso dal solito, perché c'è un'idea nuova, ma ce ne parlerà poi direttamente lui.
3: En Canarias.
4: Es la hora 21:33 minutos.
3: Sono le 21:33 minuti.

0: Acqua e Sale su Radio Carima. Bene, siamo giunti all'ultimo ospite di oggi.
1: Ma non per importanza.
0: No, l'abbiamo lasciato per ultimo per un motivo anche importante. Del resto l'ha chiesto lui di essere per ultimo.
1: Ah sì? Questo sì. Non lo sapevo io.
0: Perché
1: però.
0: Lui ci parlerà adesso del prossimo avvenimento, quello di ottobre di Italia Business Canarias. Perché? Perché ci sarà qualche cosa di diverso. E ci spieghi un po' cosa succede?
1: Allora, intanto presentiamo a Mark, che appunto sarà colui che sarà l'incaricato nel prossimo per i business di svilupparlo in un modo differente dal solito. Mark, è vero?
2: Sì, in un modo differente, perché mentre guardavo l'ultimo evento a cui ho presenziato ho visto delle dinamiche che con quello che andremo a fare vogliamo migliorare in un certo senso, no? Quindi andremo a fare. È difficile spiegarlo senza svelare quello che sarà.
1: Che non dovrai fare, non dovrai svelarlo.
2: Esatto, non dovrò svelarlo perché verrà dato ad indizi nei prossimi giorni, quindi poco a poco si capirà che cos'è, fino a svelare completamente vicino all'evento quello che succederà. Nell'evento di ottobre, quindi.
1: Insomma, una serie di dinamiche nuove, anche una forma anche di innovare, no? Di non far sembrare ogni appuntamento uno uguale all'altro, diceva so già cosa trovo. No, questa è proprio la cosa e sarà il punto di svolta, no? Dal prossimo Aperi Business, la formula dell'Aperi Business, cioè come si svilupperà, ed è una formula che secondo me va ad accattivare la gente. Dice, sai che tu che oggi non sei voluto venire o non potevi venire, abbiamo fatto questo e quello, e poi l'acquolina in bocca gli verrà, no?
2: Sì, esatto, sarà un qualcosa di completamente diverso, sarà un qualcosa di interattivo, sarà un qualcosa che andrà a migliorare il networking, le comunicazioni e le relazioni, perché vogliamo far interagire le persone, non vogliamo questi gruppetti, no, che divisi uno, li vogliamo insieme, li vogliamo insieme. Non posso svelare, però
1: E infatti io sto cercando, però è irremovibile.
0: Senti,
1: io sto
0: cercando di dargli una domanda là. Ma tu di cosa ti occupi nella vita, oltre a quello di complicare o divertire noi la prossima volta di Italian Business Canarias?
2: Allora, nella vita faccio altro, nel senso che abbiamo un negozio di articoli nuovi usati per la casa. Però questo era un progetto che io avevo da tempo, che facevo già in Italia, ho fatto svariati eventi in varie location, e adattarlo a questo ambiente del networking degli imprenditori è un qualcosa di completamente nuovo.
1: Beh, insomma, in bocca al lupo, ti posso dire, no? Poi dopo il prossimo per il business, a seconda di come andrà, ti pizzicheremo qui e ti diremo, beh, insomma, bella ideona, no? E sono convinto, perché voi non lo sapete, però io so già di che cosa si tratta, o quantomeno in parte, no? Mi sto mordendo la lingua perché non posso.
0: Poi però in privato me lo spieghi.
1: Forse,
0: io giuro
1: forse,
0: che non lo dico per radio
1: forse,
0: nei prossimi giorni.
1: Lui non credere mai, non credere mai. Però insomma potrebbe essere una cosa veramente carina, a livello di interazione, a livello di. Basta, mi devo star zitto perché poi a me scappa le cose. Quindi diamo appuntamento al prossimo per il business, che è quello di ottobre. Abbiamo già una data?
2: La data l'hanno comunicata prima, non me la ricordo, mi sembra il 23 di ottobre.
1: Ok, quindi 23 ottobre, fidatevi a metà di questa informazione, poi confermeremo ovviamente in prossime edizioni la data precisa, orario e tutto quanto, con questa nuova formula. Quindi se non siete ancora venuti alla Peri Business, oppure se ci siete venuti e avete visto qualcosa che c'è stato già, insomma, questo non ci sarà più, ci sarà un'altra formula tutta diversa. Mark, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E noi ci vediamo appunto al prossimo per il business con tante sorprese.
0: Bene, intanto Michelangelo, io direi che siamo arrivati al termine di questa lunga maratona che ci ha visto in qualche modo.
1: Possiamo andare a fare la doccia?
0: Possiamo andare a fare la doccia, sì, esattamente.
1: Possiamo tuffarci in piscina.
0: Allora, siamo come dire in termine tecnico cotti, no?
1: Cotti,
0: perché
1: no,
0: da questa mattina alle 9 che non, esatto, ci fermiamo un attimo tra cavi, microfoni, cuffie, esatto, eccetera, eccetera. Però insomma noi lo facciamo non soltanto come servizio, ma lo facciamo anche per passione.
1: È tanta,
0: no?
1: soddisfazione.
0: È tanta soddisfazione. E io devo ringraziare ringraziare ovviamente tutta Italia Business Canarias che in questo splendido compleanno ci ha comunque ospitato per fare questa diretta. Siamo molto orgogliosi di essere qui anche noi.
1: Assolutamente, poi non vi perdete quello che vi siete persi se non siete venuti, perché nei prossimi giorni su tutti i nostri social verranno pubblicati gli spezzoni, insomma, delle interviste, delle panoramiche che abbiamo fatto, no, con le telecamere a 360 esterne, quindi insomma vedrete un po' quello che è stato, quello che abbiamo vissuto qui oggi noi in diretta, e abbiamo cercato insomma di farvelo arrivare a casa, no?
0: E poi ricordiamo anche quelli che sono i prossimi appuntamenti di Italia Business Canales. Abbiamo quello del 23 di ottobre qui a Tenerife, ma il 9 di ottobre c'è anche il primo appuntamento di Aperi Business di Italia Business Canarias
1: a Gran Canaria,
0: esattamente, e al Vespino Vecchio a San Agustin, appunto a Maspalomas. Quindi un appuntamento importante, esatto. Sono ancora aperte ovviamente le iscrizioni visto che è la prima volta, quindi potete tranquillamente contattare anche noi di Radio Calima.
1: Allora, per favore, se c'è qualche addetto, qualcuno che gestisce una spa, che venga per favore a Gran Canaria, perché ci farà gli inviti per noi poi rilassarci dopo esatto. queste maratone, ok?
0: Adesso io, Angelo e naturalmente il nostro Michelangelo andremo a dormire fino come minimo a mezzogiorno di domani, esatto. perché siamo veramente esauriti, però siamo contenti.
1: Tu alle 11 dove sei domani, scusami?
0: Scusa, è vero, cioè io...
1: questo già se l'avrà scappare, capito?
0: No, io domani mattina c'ho Toda Calima, Toda Calima al Mr. Chen di Los Cristianos.
1: Capito,
0: io volevo già svignarmela, no. Invece no, volevo lasciare tutto in mano a Luca Selvaggia, ma Luca Selvaggia secondo me senza di me non vanno in onda.
1: Ci voglio io.
0: Grazie Michelangelo,
1: grazie a tutti,
0: e insomma una buona serata a tutti. E finisce questa diretta, noi torniamo comunque domani mattina appunto alle 11 con l'ultima diretta da Tenerife per questa settimana con Toda Calima. Grazie, buona serata, buon venerdì sera a
1: buonanotte
0: tutti. Ciao.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.